0: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: bella, bella e monella. Tutti da cantare con Matteo Monti.
1: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direvi anche tu al concerto di Taylor Swift? Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone?

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: gli anni. Su, bella e monè, bella e monè, bella e monè.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni di Bella e Monella. Bella e Monella, tutti da cantare con Matteo Monti.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutto.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatudax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatudax, l'eleganza dal 1948.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e

riprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato.
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza. Senz'altro! Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
9: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. La
11: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Bella e Monella, tutta

0: la TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bella, tutta da cantare.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
11: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
10: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
11: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
10: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. La
12: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Eli, ma che facciamo stamattina?
14: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
13: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
15: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
16: Bella e Monella. Tutta da

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
1: Ma, ma, ma.

0: gelato, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
3: Non potete perdervelo!
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video.
9: Musica.
8: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: Radio Bella e Monella.
11: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
12: E vola, con quanto un fiato in gola.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
13: Le 8.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buongiorno da Esteroletto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica: lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Venezia e Reggio Calabria, ago della bilancia. Oggi seggi aperti sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vaavu alle Maldive. Le salme dei 5 sub italiani sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, conferirà l'incarico. Calcio all'Olimpico, la Lazio batte in rimonta il Pisa 2-1, spettacolare 3-3 tra Bologna e Inter, nell'altro anticipo della 38esima di Serie A. Stasera gli ultimi verdetti. Quattro squadre in corsa per la Champions: Milan, Roma, Como e Juventus, due in lotta per evitare la retrocessione. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi tappa per i velocisti da Voghera a Milano. Ieri Vingegaard ha vinto la Aosta Pile, conquistato la maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, no, no, non
18: sì, ma la nostra qualità.
19: No, diciamo,
18: beh, ma i nostri controlli.
19: Le mie sono migliori.
18: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line.
18: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV Line!
18: Maniaci della qualità.
20: Vuoi un'energia tutta tua?
9: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

Ma buon salve, buona domenica mattina, buon 24 di maggio, Damiano Menta fino alle ore 12 qui su Radio Belle Monella. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Contenti? Già direzione mare? Lo so che la sveglia secondo me questa mattina è suonata molto molto presto. Belle giornate per fare sicuramente qualcosa di utile. Tanti ovviamente devono anche fare quella cosa del lavoro, quindi pronto ad aspettare i vostri messaggi al 393-7366-170. C'era Irama con Cabana, ma è un attimo perché si passa con Rocco Ante e Anamena insieme con A un passo dalla luna.

il nuovo di Elettra Lamborghini, si intitola Bam Bam Bambina. Suona da queste parti qui su Bella e Monella. Vi stiamo un po' chiedendo, ma che fate svegli operativi anche quest'oggi al 393-7366-170? Noi abbiamo detto tanti direzione mare. Beh, Gianni dice no mare, per noi terme. Beh, buona domenica anche a te Gianni. Tanti messaggi di buongiorno, pronti, tanta gente operativa, vogliamo sapere cosa state facendo, che programmi avete per questa domenica mattina.

Rucco insieme Tiziano Ferro e Lazza per questa nuova versione di Perdono che suona qui su Bella e Monella. Abbiamo detto che fate svegli operativi anche quest'oggi. 393-7366170. Intanto c'è Alex da Padova, anche quest'oggi giretto in MTB, e ci augura ovviamente buona domenica e noi ricambiamo con super affetto. Poi c'è chi dice: ragazzi, oggi grigliata abusiva sul terrazzo. In che senso abusiva, Stefi? Ci scrive da Bergamo: non fate cose illegali di domenica, che poi arrivano le forze dell'ordine, che di domenica magari sono anche più stressati. Va bene, Mina e Celentano insieme, avete già capito. Acqua e sale.

0: lo so che vi ho fatto cantare Mina e Celentano, come annunciato a Questale qui su Radio Bella e Monella. Allora, vi abbiamo chiesto che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. C'è chi manda la figlia a fare animazione con i donatori del sangue a Villa Manin. Dopo parleremo proprio di ville, perché oggi in Italia ne sono aperte un sacco gratuitamente per andarci a fare visita. Poi chi c'è? Lui dice: buongiorno, in viaggio verso Armistizio, provincia di Padova, vado ad arbitrare ottavi di finale post campionato under 17, la gara tra Armistizio versus Lions Villanova, e poi si va in spiaggia. Un bel programmino, posso dire, beato te. Poi
1: buongiorno Radio Bella Monella. Sale. Qua preparazione terreni per semina soia anche domenica.
0: Bravi.
1: Si va avanti.
0: Operativi.
1: Ciao da Michele Cavardere.
0: Ciao. Buona giornata anche a te. E tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi?

0: anche grazie a Bunker 44 con appunto Estate 80. Allora, c'è chi dice: buongiorno, già svegli, direzione Scaltenigo, in provincia di Venezia, per una manifestazione di pattinaggio corsa. Pattina il piccolo di casa, Federico. Irene da Padova: dai Fede, spacca tutto, mi raccomando, divertiti. Poi c'è chi dice: buongiorno, già svegli da 3 ore, invece direzione campo sportivo per partita di calcio di Emanuele, il calcio nel sangue. Anche tu ovviamente spacca tutto.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular, demoliamo per l'ambiente.
10: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
11: Senz'altro!
10: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella. La pillolina degli anni, in questo caso il direttore d'orchestra era Matteo Monti. Donatella Milani, all'inizio volevo dirti lo stato sociale con Una vita in vacanza e il Nazo alle Spagne insieme con il Tamo Tamo versione remix.
1: Bella e Monella.
0: Noi torniamo in diretta alle 8.38 per gli amanti dei numeri e anche dell'orario. C'è chi è fissato? Oh amore, quanto manca? 10 minuti! Allora, buongiorno da Damiana Menta, qui in diretta su Bella e Monella nella nostra mattinata fino alle ore 12. Di solito mi sentite dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15 anche insieme alla Dallan, sulla pausa pranzo, pacciarotte, scrocchiarella. Noi siamo un po' curiosi di capire quelli che sono i vostri movimenti di giornata, cosa state facendo, come avete organizzato la vostra domenica mattina. C'è chi è oggi direzione Caorle e arriva questo messaggio da Lucrezia, Lorenzo e mamma Paola: è tutto pronto, ci hanno mandato anche una foto di tutte le cose insomma impacchettate e loro pronti per partire. E poi c'è chi dice che deve ancora arrivare la maglietta che ho vinto circa un mese fa. Ragazzi, arriva, non vi preoccupate. Cioè, cosa facciamo? Chiamiamo i corrieri alla domenica mattina e diciamo: scusa, la maglietta arriva, non vi preoccupate. Tutti quelli, tutte le persone che hanno vinto i gadget con noi nel nostro gioco, magari anche durante la pausa pranzo, non vi preoccupate, perché prima o poi arriva. Ci vuole un po' di tempo, un po' di Gonzalo pazienza, ecco, mettiamola così. Va bene, allora, c'è la musica, ci sono loro che in realtà sono pronti per fare il tour 2027 negli stadi. Non li abbiamo ascoltati da un po', ma sono tornati anche qui in diretta su Radio Bella e Monella. Sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: È il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari e suona qui su Radio Belle Monella. Maxi ringraziamento ovviamente come sempre a tutte le forze dell'ordine, a chi lavora nei sanitari, a chi lavora in qualsiasi ambito, anche ovviamente nella ristorazione, quando voi siete lì tutti carini coccolosi che andate a mangiarvi il club sandwich o insomma quello che volete. C'è tanta gente dietro che lavora e che magari si prepara dalla mattina presto.
1: Monella, buongiorno da Giovanina, io sono
0: Ciao.
1: Buongiorno da Milano della Menta. E niente, sono le 9:00 Giovanina, io se lo sta pelando le patate.
0: Bravo!
1: Che sono sempre buone. Ciao!
0: Sempre in tutte le salse, perché con le patate ci fai le patate al forno, le fai fritte, ci fai il gâteau alla francese, il gâteau di patate che è buonissimo, insomma tante versioni per fare le patate. Ecco, come volete.

la state ascoltando qui in diretta su Radio Bella e Monella. In questa domenica mattina siete tanti come sempre, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 come vi siete organizzati per questa giornata. Beh, l'avevamo detto e lo avevamo un po' annusato nell'aria, ecco, tanta gente va al mare. Prima abbiamo detto Caorle, c'è qualche ascoltatore oggi direzione Jesolo, ovviamente dintorni, insomma di posti ce ne sono tanti per fare il bagnetto, forse anche il primo bagnetto di maggio. C'è Nada, ma che freddo fa!

0: Spero che...
1: È il nuovo di Ultimo, si intitola Romantica, il nostro disco novità, se vogliamo chiamarlo così, è un po' un inno all'ex, si potrebbe quasi dire, ascoltando le parole, canzone molto bella che sicuramente farà cantare e ballare i più di 200.000 spettatori paganti del suo concerto che si terrà a luglio a Tor Vergata, dove tanti di voi magari ovviamente andranno. Ci fermiamo un attimo, tra poco si ritorna in diretta su Radio Bella e Monella.
2: Demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: più bella è Monella, tutta da cantare. Ora
1: sono le 9. Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno da Esteroletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. L'attentatore ucciso dalle forze speciali. Un 21enne con disturbi mentali. Si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Nella sparatoria ferito un passante. Hormuz verrà aperto, l'annuncio di Donald Trump sul suo social truff parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran, ma i Pasdaran smentiscono: lo stretto resta sotto il nostro controllo, nessuna intesa sul nucleare, la questione non è stata discussa. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamate alle urne in 894 comuni di cui 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. Eventuali ballottaggi 7 e 8 giugno. Calcio, la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di Serie A battendo il Pisa 2-1, ad Allara 3-3 tra Bologna e Inter, ma le partite che contano si giocano stasera alle 20:45. Al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus e quella della terza retrocessa. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no, le
3: sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

Farfalle nello stomaco è la prima canzone della seconda ora alle 9:04 minuti. Buongiorno da Damiano Menta su Radio Bella e Monella. L'abbiamo detto, oggi grande giornata per sicuramente andare al mare, andare nei laghi, anche per riposare. Però oggi, domenica 24 maggio, l'Associazione di More Storiche Italiane, se vi piacciono poi gli acronimi, quelle cose lì, ADSI, celebra la 16ª, pensate, edizione della Giornata Nazionale, l'evento annuale in occasione dei quali più di 450 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini sono visitabili gratuitamente. Cioè, hai capito? Gratuitamente!

0: tutti visibili gratuitamente quest'oggi, questa grande giornata dell'Associazione di More Storiche Italiane, che vi garantisce insomma di vivere una giornata un pochino diversa, anche per ricordare, no, e scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia, la bellezza, no, tante volte poco conosciuti e magari lontani dalle classiche cose che si fanno tradizionalmente. Comunque l'iniziativa si propone di sensibilizzare il pubblico anche sull'importanza della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico architettonico privato. Ci sono un sacco davvero di posti bellissimi che tutto il mondo ci invidia e che sono anche espressione delle radici più profonde dell'identità e della cultura italiana, ovviamente da proteggere e tramandare anche alle nuove generazioni. Quindi se oggi non sapete ancora cosa fare, magari cercate se c'è qualche castello, qualche villa, anche perché dopo faremo qualche nome di qualche villa, magari anche in Veneto, Lombardia, insomma, in base alle vostre esigenze. Comunque si canta, c'è la canzone che fa, che si fa, dovete prendere il telefono, mandarci un audio al 393 7366 170, dove canticchiate un pezzettino della vostra canzone preferita. E si fa così, tipo: ciao Damiano, oggi vorrei ascoltare la canzone che fa
1: Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: qualcuno di voi. Avete mandato tantissime richieste musicali al 393-7366-170. Andiamo a scoprire chi è stato il fortunato o fortunata di quest'oggi. Una bella canzone e poi diciamo, hanno eseguito tutto alla perfezione.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Damiano, vorremmo sentire la canzone che fa. Perfette signorina, sono il re della cantina. Ciao, buona domenica da Cri e Vale.
3: Che cos'è l'amore?

Francesca Michelin, una donna non può. Abbiamo anche ascoltato la canzone che fa, scelta molto bella, Che cos'è l'amor? Stiamo parlando però di questa super giornata, di questa domenica dove tanti vanno a mare, montagna, laghi, però l'abbiamo detto, si può anche visitare gratuitamente quest'oggi castelli, ville venete, palazzi storici, archivi, giardini, insomma, che a volte normalmente sono chiusi, oggi sono ovviamente aperti al pubblico. Facciamo qualche nome: in provincia di Treviso potreste andare al castello di Roncade, che pensate è l'unico castello pre-rinascimentale ancora abitato nel Veneto, anche lì mura storiche, vigneti, uno spettacolo. Se no c'è anche Villa Vero Condi Scortecci a Colle Umberto, villa storica immersa nelle colline trevigiane, nota pensate per gli eleganti interni e il contesto ovviamente paesaggistico. E voi direte, vabbè, tutto a Treviso, a Venezia, anche a Venezia c'è tanta cosa aperta. Pensate che addirittura c'è l'archivio di Stato, dove c'è praticamente questo antico complesso gotico che costituisce documenti della Serenissima, e c'era anche una visita speciale negli scorsi giorni. Se no c'è il palazzetto Pisani, sempre a Venezia, anche in questo caso elegante palazzo veneziano vicino alla Fenice, per intenderci, famoso per gli interni storici e l'atmosfera aristocratica. Insomma, ci sono un sacco di cose, a parte che basta che googolate e vi viene fuori tutto. Ragazzi, se volete, oltre al mare quest'oggi c'è anche un po' di cultura da visitare. Intanto, Sick Look, Mara Sattei e Bresh, tutti quanti con Vuoto Dentro.

0: parco di Frassanelle aperto a Rovolon, anche lì bellissimo, nei Colli Ugani, uno spettacolo, ci sono i laghetti, le grotte artificiali, percorsi naturalistici, insomma un sacco di posti. Io lo dico e lo ripeto, ragazzi, googolate e vedete tutto quello che è disponibile per questa giornata super. Gli ingressi sono gratuiti e quindi vale la pena sicuramente dedicarsi un po' anche al turismo e anche alla cultura. Tra poco diremo anche quelle di Belluno e anche di Vicenza. Va bene, sì, diciamo tutto, calma, tempo al tempo. Intanto piccola pausa, tra poco si ritorna in diretta su Radio Bella e Monella. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. 1, 2, 3.
2: Perché
1: 4,
2: fermarsi?
1: 5, 6.
2: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Il buongiorno si vede dal mattino.
14: Buongiorno Unca!
15: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
16: Non potete perdervelo!
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
20: Antonello Cerri suona
21: Italiamo.
22: Italiamo.
23: Italiamo.
24: Italiamo.
20: La grande festa italiana.
25: Vogliamo cominciare?

0: Che pillolona quella di Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, noi torniamo in diretta su Bella e Monella. Stavamo parlando di queste ville storiche, bellissime, gratuite soprattutto, visto che oggi è questa giornata importante per fare un po' di cultura, un po' di turismo, per fare tante belle cose. Tanti andranno al mare, l'abbiamo detto, va bene, tanti laghi. Anzi, è arrivato qualche messaggio al 393-7366-170 di gente appunto che dice: noi oggi mare, direzione Eraclea. Quindi le abbiamo dette tutte, Caorle, Jesolo, Eraclea. C'è qualcuno che va a Bibione? Così, insomma, completiamo il quartetto. Però continuate ovviamente a fateci sapere come vi organizzate per questa domenica e soprattutto anche cosa state facendo. Lo sapete che ci piace farci sempre gli affaracci vostri. Va bene, c'è sempre la musica, questa è nuova, è quella di Serena Brancale con Levante ed Elia e si intitola Al mio paese.
1: Radio Bella e Monella.

In Negrita, direttamente dall'anno 2003, qui su Radio Bella e Monella, stiamo parlando di queste ville, parchi, giardini, tutti aperti in questa super domenica del 24 di maggio. Abbiamo detto qualche nome per quanto riguarda la provincia di Treviso, per quanto riguarda la provincia di Venezia, anche di Padova, ovviamente andiamo anche a Belluno. Anche in questo caso ci sarà l'archivio di Stato aperto, se volete, se no un sacco di ville, Villa Berton a Feltre, anche lì super verde, super giardino, architettura veneta che piace, la campagna, gli ambienti eleganti, quindi insomma tutto molto figo. Poi c'è la villa degli Azzoni, Villa Agriturismo di Dussanna, Santa Giustina, insomma tante cose belle da vedere, anche a Verona, anche lì ovviamente l'archivio di Stato, il Palazzo Liorsi. Ragazzi, un sacco di posti belli, sfruttate questa domenica mattina.

0: Abbiamo parlato di ville, vi abbiamo detto un sacco di posti per visitare, fare una giornatina spensierata nel verde, nei paesaggi di campagna, insomma, tante idee, tanti posti. Questo ovviamente per voi in diretta su Radio Bella e Monella. Tra pochissimo parliamo anche di quanto successo ieri, perché c'è stato un super evento su Canale 5 riguardante i Pooh. Tra poco approfondiamo e poi ovviamente si parlerà anche dell'ultima giornata di campionato di Serie A.
1: Radio Bella e Monella.

0: Negramaro qui su Belle Monella. Quanto è bella la musica italiana e quanto ci fa cantare. Noi ci fermiamo un attimino, piccolino piccolino, e dopo come sempre si ritorna in diretta su Belle Monella, anche perché dobbiamo dirvi un paio di cosette.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Belle Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
6: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica, tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto, the land of Venice.
8: Radio Bella e Monella.
9: Messo un po'.
8: Radio Bella e Monella.
10: Non ho 20 anni, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
8: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: 10 e un minuto.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Italiane da cantare.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Bella e Monella, tutti.

Le 10 e 5 minuti qui su Radio Belle Monella, la nostra terza ora insieme. Comincia col safe, buona domenica in tutti i sensi. Abbiamo detto, nella giornata di ieri c'è stato un super evento in prima serata su Canale 5 ed era Puse Santa, quindi la nostra storia in arena, così si chiamava lo show che ha celebrato i 60 anni di carriera della storica band italiana, direttamente, pensate, dall'arena di Verona. Un sacco di ospiti, ovviamente c'erano tutti, è stato molto molto fico, un super spettacolo, c'erano Noemi, Giuliano San Giorgio, Marco Masini, Ermal Meta, quindi insomma tanta gente, tanta bella musica per uno spettacolo che è stato super. Voi l'avete visto? Beh, fatecelo sapere al 393 7366 170.

stiamo parlando dei Pooh e li abbiamo anche ascoltati in precedenza con una delle loro canzoni celebri. Abbiamo detto un sacco di ospiti: Giuliano San Giorgio, Marco Masini, Ermal Meta, Noemi, tutto fatto all'Arena di Verona. C'era anche il maestro Diego Basso, insomma hanno cantato un sacco di brani storici, Canterò per te, Chi fermerà la musica, Dammi solo un minuto, Dimmi di sì, insomma è stato tutto bellissimo ed è arrivato anche qualche messaggio con i pollicioni all'insù, ovviamente feedback positivi per questo super concerto per i 60 anni dei Pooh. Va bene, allora adesso facciamo un po' stile Bella Disco, va bene? Anzi, saluti Maxi per il mio amico Thomas Menegazzi, abbassate il finestrino, fuori la voce, arriva Emma, L'amore.

oggi in Italia si gioca anche l'ultimo atto del campionato di Serie A, tante squadre impegnate, soprattutto per quel maledetto posto in Champions League. Si comincia alle 15 con Parma Sassuolo, Napoli Udinese alle 18 e poi tutto alla sera, ragazzi, tutto alla sera: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, il derby e Verona Roma, e poi scopriremo ufficialmente come finirà il campionato di Serie A.

0: Subsonica con Istrice, cioè qui su Radio Bella e Monella. Si parla di Serie A, di campionato di Serie A, che in realtà l'ultima giornata è già iniziata, se non sbaglio addirittura venerdì, sì, con Atalanta-Fiorentina. Nella giornata di ieri invece si è giocato Bologna-Inter, il risultato finale 3-3, quindi spettacolo a Bologna. E poi Lazio-Pisa con il gol, l'ultimo gol di una strepitosa carriera di Pedro Pedrito. Gli amici interisti lo ricorderanno bene, ovviamente, per il gol segnato l'anno scorso, che poi ha consegnato di fatto lo scudetto al Napoli nelle ultime giornate del campionato. Però quest'oggi in realtà c'è anche la Serie B. In che senso? Cioè ci terrà il primo match per scoprire chi arriverà in Serie A, una tra Monza e Catanzaro. Quest'oggi si giocherà a Catanzaro l'andata e poi il ritorno, insomma l'ultimo posto per questo super campionato che ci sarà il prossimo anno, ovviamente, dove già hanno preso un pass Venezia, lo sapete, con la vittoria del campionato, e il Frosinone. Quindi scopriremo quale sarà la terza squadra a raggiungere i grandi.
1: Radio Bella e Monella.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, come sempre tre canzoni, una più bella dell'altra. Biagio Antonacci, Tra te il mare, Giorgia con Il mio giorno migliore e Laura Pausini alla fine con Un'emergenza d'amore.
0: Bella e Monella.
1: Noi vi dobbiamo anche ricordare una cosa importante, perché domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza Curtarolo in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme ovviamente a noi di Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo, lo ripeto, a Curtarolo agli impianti sportivi di via Kennedy, dalle ore 8 DJ set e animazione con Monica Morgan e Dan Beat DJ per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese. Dalle ore 10 sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, lo ricordo, l'unico duo che è un trio. Un evento speciale all'interno appunto della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme. Mi raccomando, non mancate domenica 31 maggio a Curtarolo. Non mancate, che sarà super fico.
2: Radio Bella e Monella.

canzone dell'anno 2018, si intitola Rambla, quella di Elodie e Gemon insieme. Tutto molto bello nella nostra domenica mattina, ormai 44 minuti dopo le 10. Arrivano già foto di preparativi vari, per chi si mette in cucina, chi sta accendendo la griglia. Insomma, la giornata è splendida, quindi permette tutto, tutto quello che volete. Serve solo l'occorrente, ecco, mettiamola così. Organizzazione, magari aver comprato qualcosa al supermercato e poi si può rilassare serenamente e stare bene. Quest'oggi davvero non ci sono scuse. Va bene, noi ci ascoltiamo anche il nuovo, è uscito da pochi giorni, quello tra Clara e San Giovanni. Hanno fatto questa nuova hit insieme, l'ascoltiamo in diretta su Belle Monella, si intitola Le ragazze.

0: anno 1995, Zucchero con Papà Perché qui su Radio Bella e Monella. Gente che ci scrive, che ci sta ascoltando anche mentre sta andando a votare. Bravi, bravi, fate tutte le cose nel modo giusto, al momento giusto. A proposito di votare, nei giorni scorsi ho visto un video molto simpatico in un post, in un podcast, dove Renzi era, era ospite, e allora ha raccontato un po' come si contattano tra capi di Stato, no? È stato molto simpatico quando ha raccontato delle divergenze, delle diversità tra Obama e Trump, no? Ha raccontato, molti magari usano WhatsApp, c'è chi predilige tipo le linee protette, quindi tra ufficio diplomatico e ufficio diplomatico, questo ovviamente era Obama, se no in qualsiasi altro modo era impossibile contattarlo. Poi quando è subentrato Trump, però insomma non c'era più Renzi, però comunque lui ha raccontato un aneddoto molto molto carino, non c'era modo per chiamare Donald Trump, nessuno sapeva come farlo, perché si fa la telefonata per fare le congratulazioni, no, per aver vinto le elezioni, e Renzi si è trovato a chiamare Flavio Briatore, perché aveva fatto insieme a Donald Trump un programma su Sky, e allora è stato proprio Flavio Briatore a dare il numero a Renzi per poi chiamare Donald Trump. Cioè, follia, se ci pensate, cioè, è come quando chiediamo noi il numero di un amico, ma ce l'hai ancora il numero di Giovanni, quello che tiene il ristorante? Sì, sì, ecco, pensate che loro l'hanno fatto tra capi di governo, e quindi è stato grazie a Flavio Briatore che Renzi è riuscito ad avere il numero di Donald Trump. Le amicizie.
1: Radio Bella e Monella.

0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: tutta da cantare. Ora.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Bella e Monella.

0: detto me nella nostra ultima ora insieme fino a mezzogiorno. Damiano Menta qui su Radio Bella e Monella in questa domenica 24 di maggio, dove tanta gente fa cose, tanta gente anche lavora. L'abbiamo già fatto il maxi saluto a tutti i lavoratori per tutte le categorie varie ed eventuali. Nell'intervento precedente abbiamo raccontato questo aneddoto, no? Di Renzi che si è fatto dare il numero da Flavio Briatore per chiamare Donald Trump per fargli le congratulazioni all'epoca per la vittoria delle elezioni. È stato un aneddoto simpatico. Sono anche queste poi le cose anche belle dei social, no? Delle interviste anche, tante volte uno pensa a fare sempre l'intervista diplomatica e tante volte è bello entrare nei dettagli, cioè la domanda ma come vi contattate tra capi di Stato, per me è bellissimo, anzi è stato super bravo ovviamente l'intervistatore. Noi è la nostra ultima ora, dove potete tornare a cantare perché tornerà la canzone che fa, e dove giocheremo, quindi regaleremo una t-shirt della nostra radio tutta da cantare. Però si torna sempre un po' indietro, un po' avanti nel tempo, lo sapete, ci piace fare questa cosa. In questo caso Fabri Fibra, Stavo pensando a te.
1: E mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

0: Il nuovo di Bresh è da Dio, sono qui su Bella e Monella, l'avete ascoltato, le 11:11 insieme fino a mezzogiorno, tornate a cantare, perché? Perché torna la canzone che fa, quindi ciao Dami, ciao Damiano, ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa, ne canticchiate un pezzettino, lo ricordo, uno o una verrà messo in diretta, ovviamente non possiamo accontentare tutti, ma provateci ogni giorno, perché magari oggi è il vostro giorno fortunato, magari scegliamo voi. Piccola caratteristica importante, la canzone ovviamente deve essere italiana e di un artista che non sia passato nelle vicinanze, cioè no, sicuramente non possiamo mettervi, capito? Quindi tornate a cantare perché torna qui su Radio Bella e Monella, l'avete detto, l'abbiamo capito, la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: esatto.
1: L'anno 1993, la voce di Raff con Il battito animale. Adesso a cantare tocca a voi, come sempre tante richieste al 393 7366 170. Uno di voi o una verrà scelto e verrà messo in diretta su Bella e Monella. Anzi, è già stato fatto, andiamo a scoprire di chi si tratta.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella Monella, sono Antonio da Treviso, vorrei ascoltare Ricordo quelle sere, sognavamo in grande dalle strade del quartiere, nella mia città, universo senza luna. No, me la ricordo benissimo, ma è quella di Max Pezzali e Ramazzotti. Grazie.

0: Bella e Monella.
1: Tony, primo bar.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
10: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero alla fila, laggiù.
14: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Pillolina, Tre Canzoni, Gioni Russo, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, tutti presenti nella pillolina di Italiamo con la Santa Allegria, Eroi e Mediterranea, l'avete appena ascoltata, ma adesso lo sapete, si gioca e c'è in palio una t-shirt della vostra radio tutta da cantare.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Sì, c'è il What is this di oggi. Come sempre al 393-7366-170. Una domanda, quattro risposte. Solo una, quella corretta, quella che vi permette di vincere la t-shirt di Radio Bella e Monella. Quindi, what is this? Okok. A. Foglie tritate con salsa alle arachidi. B. Uova sbattute e speziate. C. Bollito di carne con verdure cotte. D. Spaghetti con salsa al bambù. Ripeto, what is this? Okok. Foglie tritate con salsa alle arachidi. Uova sbattute e speziate. Bollito di carne con verdure cotte. Spaghetti con salsa di bambù. 393-7366-170. What is this? Okok.
3: 393-7366-170.

0: la voce di Arisa con Controvento. Stiamo giocando con voi al What is this di oggi. Una domanda, quattro risposte, solo una quella corretta. Abbiamo chiesto: What is this o cocche? A. Foglie tritate con salsa alle arachidi. B. Uova sbattute speziate. C. Bollito di carne con verdure cotte. D. Gli spaghetti con la salsa al bambù. Al 393-7366170 andiamo a leggere e a sentire un po' quelle che sono le vostre risposte. Chi c'è?
1: La numero 2, sono Katty.
0: Ciao. Quindi le uova sbattute e speziate, sicura. Andiamo a leggere qualcun altro. Allora, c'è anche Dennis che dice la risposta B, quindi le uova. Anche Clelia va con la B. Secondo me vi siete fatti un po' troppo coinvolgere dalle le uova alla cocche. Ma io ho detto what is this o cocche? Andiamo ancora a leggere. C'è chi dice il bollito di carne. No, Fufi dice anche secondo me la B, sono le uova. No. Poi vediamo. Ciao, sono Aris. La risposta è la B. Vi scrivo dalla Turchia. Ciao Aris. No, non sono le uova sbattute, ragazzi. Ripeto, what is this o cocche? Le foglie tritate con salsa alle arachidi. B, in questo caso l'abbiamo detto, uova sbattute speziate. C, il bollito di carne con verdure cotte. O D, gli spaghetti con salsa al bambù.
2: Bella e monella, suona le novità.
3: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: La mia squadra sa che resta

0: al 393 7366170 le vostre risposte. Foglie tritate con salsa alle arachidi, uova sbattute speziate, bollito di carne con verdure cotte o gli spaghetti con salsa al bambù. Vince e si porta a casa la t-shirt della nostra radio tutta da cantare. Oh, Annalisa, complimentoni. La risposta era la sì, ragazzi, sono delle foglie tritate, è un piatto camerunense dove poi c'è una salsa alle arachidi d'accompagnamento. Lo so che vi siete fregati tutti quanti con il pensiero delle uova alla coque, ma noi abbiamo detto what is this o coque, ed erano appunto queste foglie tritate con salsa alle arachidi. Brava Annalisa, sei stata la più veloce e ti porti a casa la t-shirt di Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella. Tutta da

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Canzone, che pezzo, scorreva l'anno 2019, Imodà, quel sorriso in volto mette la parola fine alle nostre 4 ore insieme. Come sempre di domenica ci sentiamo anche in replica per Bella Disco con Thomas Menegazzi e poi da lunedì al venerdì, lo sapete, dalle 12 alle 15 la pausa pranzo e Pacciarotti Scrocchiarella. Ragazzi, buona domenica, ci sentiamo domani, fate i bravi, mi raccomando, non bevete troppo.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
2: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
5: Senz'altro!
2: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
6: Radio Bella e Monella.
7: Tanto come va, la voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
6: Radio Bella e Monella.

0: giornata da cantare.
1: Ora le 11:59.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Estero Letto. Elezioni amministrative, al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6.600.000. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, poi le sfide Champions e salvezza. Dalle 20:45 in campo Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No, le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Di Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella.

0: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
1: Partono ufficialmente le Belle e Monelle. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno a te Alvise. Ciao amici, buon fine settimana con noi di Belle e Monelle. Abbiamo 30 canzoni da farvi ascoltare, abbiamo 7911 notizie.
1: Sì, esatto, e anche 6 nuove entrate, quindi 24 della vecchia settimana.
2: Insomma, questa puntata dura 15 ore.
1: No,
2: ragazzi,
1: assolutamente.
2: Non prendete impegni per cena.
1: Durerà pochissimo. Partiamo dalla posizione numero 30, dove troviamo le bambole di pezzi.

0: Posizione numero 29 per Eddie Brock con Bel Venerdì.
1: Bel periodo invece, prima notizia fuori classifica, per l'amico Federico.
0: Bene, sì, che sta diventando babbo, no?
1: Sta diventando papà, e anche la sua ex moglie, signora Chiara Ferragni, che certo, si è ufficialmente fidanzata al punto di condividere le foto con il nuovo fidanzato, insomma compagno. Okay. Tutto bene, addirittura la Chiara mi ha dato dei consigli sulla ginecologa da cui farsi seguire alla nuova compagna di Fedez, che si chiama Giulia, come quella che aveva prima.
0: Ok.
1: Quindi tutto ci fa pensare che la prossima si chiami Chiara.
0: Va bene, quindi sono in buoni, sono tra virgolette
1: pare che siano in ottimi rapporti.
0: Beh, d'altronde quando ci sono dei bimbi di mezzo, io credo che sia la cosa più bella, non essendo io genitore. Detto questo, andiamo avanti.
1: Il gatto, che quindi però varrebbe lo stesso.
0: Esatto. Prima nuova entrata di oggi, Ermal Meta, Calma.

0: Santa.
1: Posizione numero 26 per LDA e H7 con Santa.
2: Tra l'altro vorrei anticipare che al termine di questa puntata ci sarà la lettura della nuova poesia della settimana.
1: Bello.
2: Costruita con i titoli delle canzoni.
1: Va bene, okay. Non vediamo tutti quanti l'ora.
2: Lo so. Parliamo ancora di amore.
1: Oh,
2: e
1: vai.
2: Parliamo del matrimonio dell'anno. Che non è il tuo, Alvise,
1: no.
2: Perché per il momento non hai ancora dichiarato di volerti sposare, ma è quello di Aurora Ramazzotti.
1: Evviva!
2: Il fidanzato Goffredo.
1: Bene.
2: So che lo sai già perché ti hanno invitato, tu che sei influencer, ma
1: sì.
2: Si sposeranno il 4 di luglio in Sicilia, in provincia di Siracusa,
1: sì.
2: In un castello bellissimo. Hanno un bimbo che ha 3 anni, si chiama Cesare Augusto. Beh, il nome è abbastanza importante.
1: D'altronde, il padre si chiama Eros.
2: Erose?
1: Ah, scusa.
2: Però ha chiamato i figli Gabriel, Tullio. Il padre Eros. Cioè hanno così delle robe coi nomi in quella famiglia.
1: Ci sta, assolutamente, sono di Roma.
2: Insomma, così, tema del matrimonio,
1: sì.
2: Perché sai che si usa a fare i temi,
1: certo.
2: È fluo anni 90, quindi io me li immagino con i braccialetti fluo come nelle migliori feste di 10 o 15 anni fa.
1: Bellissimo. Posizione numero 25 per Night, Conforte.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a
1: alla
0: me.
1: Posizione numero 24 troviamo Brescia con Introvabile. Tra l'altro ieri venerdì è uscito con il suo nuovo singolo che si intitola Da Dio.
2: Allora, se la vogliamo finire di far uscire 50 canzoni nuove ogni venerdì, che dopo io non so più qual è quella nuova, qual è quell'altra, perché ogni due giorni esce una canzone, beh, ragazzi, sareste carini.
1: Ma
2: torniamo a parlare di noi, e c'è un'altra nuova entrata in
1: certo
2: classifica. Mace o Mace?
1: È Mace.
2: Ma io lo chiamerò per sempre Mace, perché
1: che
2: mi
1: bello
2: piace di più come
1: mamma
2: Maci.
1: Sì, va bene. Monaica.
2: Tipo. Esatto. Vai. Salmo e Colapesce, e tu dirai: ma che cosa ci azzeccano tutti e tre insieme?
1: Beh, Salmo e Mace avevano già fatto la canzone nostra con Blanco,
2: sì,
1: anni fa. Colapesce è
2: di Martino.
1: No.
2: È Ornella Vanoni.
1: No.
2: È
1: no.
2: altra gente.
1: È altra gente.
2: Comunque, I have friends.
1: Colapesce, secondo me, ci sta molto bene con le sonorità di Mace e anche la grinta di Salmo.
2: È un po' come dirti che settimana prossima vado a fare una mini vacanza. Io, il nostro regista Andrea De Luca e il nostro o professore signor Matteo.
1: Bene.
2: Tu direi: cosa c'entrate insieme? C'entriamo un po' come Mace, Salmo e Colapesce. Chissà se verrà fuori una bella canzone, anche per noi, o se saranno soltanto
1: canzonette.
2: No, cattive abitudini. Allora, se

0: 3,
1: perché
0: 4,
1: fermarsi?
0: 5, 6.
1: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
2: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
9: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
10: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: State ascoltando

0: tu, yeah, yeah, yeah.
1: Apriamo la seconda mezz'ora delle belle monelle con Biagio Antonacci, You and Me, Me and You, You and Together.
2: Puccioenza. Questa settimana ho fatto una proposta alla signora Paola.
1: Oh, ti sei inginocchiata e convolerete a nozze, che bello! No.
2: Le ha detto: senti, sono 50 anni che fai sto lavoro, non sei mai diventata famosa.
1: Quando?
2: Okay? No, quando te ne vai, gliel'hai chiesto molte volte, ma lei non vuole, vuole restare con noi.
1: Okay.
2: Perché anche tu non fai come si faceva negli anni 90-2000? Che ti facevi fotografare dall'amico paparazzo con il VIP di turno, andavi sui giornali, poi ti chiamavano ospite dei salotti mondani, diventavi famosa, ti davano i programmi in Rai, eccetera, eccetera. Come moltissime delle conduttrici di adesso, insomma.
1: Credo che nel 2026 sia un po' difficile trovare i suoi coetanei.
2: Ecco, in questi anni qua è un po' difficile. Ma è successo in realtà recentemente a Roma, dove è stato fotografato l'attore americano Mel Gibson, che sta in Italia per girare Il seguito della Passione di Cristo.
1: Giusto.
2: E si è
1: scusami, dopo la Passione. Ah, ok, sì, giustamente c'è la Pasqua.
2: Esatto, ma io non so insomma di cosa tratti il film, però l'hanno fotografato, il ragazzo ha 70 anni, ma è sempre bono comunque,
1: sì,
2: come bono degli U2, e con questa signora, signora Antonella Salvucci,
1: okay,
2: e nelle foto è scritto con la famosa attrice Antonella Salvucci.
1: Ok.
2: Ora io non mi intendo molto di cinema, quindi probabilmente
1: io solo
2: mi sbaglio.
1: Moda, mi dispiace.
2: Esatto, però non ho presente questa signora qui, cosa abbia fatto di famoso.
1: E poi
2: no?
1: Perdonami, nel mio cuoricino di Antonella c'è solo la Clerici.
2: Beh, certo, o la Delia al massimo.
1: Amanda.
2: Elia.
1: Ah, l'Antonella Elia.
2: Quella là.
1: Non lo so, io mi tengo stretta la Clerici.
2: Sì, beh, tra le due anche io sceglierei la Clerici. Comunque questa qui è andata sui giornali di tutto il mondo come la nuova fiamma di Mel Gibson, che
1: okay,
2: però credo stia con qualcuna nel frattempo, abbia delle cose, insomma, no? E quindi TMZ, che è il sito di gossip americano più famoso, ha detto: no, raga, cioè quella è soltanto una bella amicizia.
1: Oh, tutto
2: e
1: è bene quel che
2: chissà
1: finisce
2: quanto
1: bene.
2: Avrà speso la signora, insomma, per far pubblicare queste foto.
1: Ma con una bella amicizia con Mel Gibson.
2: Ha preso un bel cartellino giallo dall'America, così. La salutiamo con affetto.
1: Dito nella piaga. Che fastidio alla posizione 21.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Prete Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira, la posizione numero 20.
1: E anche la signora Paola poi non capiva più cosa doveva fare, le ho detto trovati un anziano attore o regista, no? Accompagnalo a fare un giro di Treviso.
0: Sì.
1: Di Quinto di Treviso. Di paese.
0: Di Treviso.
1: Di Strana.
0: Treviso di
1: Treviso. Di Castelfranco Veneto.
0: Va bene.
1: E ti fai fare delle fotografie, magari anche tu, capito, hai il tuo momento di celebrità.
0: Ok. Io eviterei di continuare a dargli questi consigli.
1: Non l'ha trovato
0: però
1: nessuno.
0: Fate voi, insomma,
1: non l'ha trovato nessuno.
0: È un peccato.
1: Ho detto punta magari sulla musica. Adesso so che è single Tiziano Ferro.
0: Ok.
1: Prova a vedere lì, magari se riesci a portarlo qua a fare un giro, ti puoi fare due foto con Tiziano Ferro, magari.
0: Ok.
1: Si può fare.
0: Tentar non nuoce. Posizione 19.

0: vite.
1: Cioffie Noemi alla posizione 18 con farfalle nello stomaco.
2: Allora, a me ha fatto tantissimo ridere, settimana scorsa si è chiuso l'Eurovision.
1: Sì.
2: Che là loro stanno insieme una vita, no? Perché sai che iniziano a provare i cantanti quasi due mesi prima, poi fanno tutti quegli appuntamenti esterni alla finale. E insomma, fanno la compagnia, capito?
1: Eh sì, sono
2: come
1: tutti
2: quando
1: là,
2: vai a fare il campo estivo.
1: La gita di istruzione.
2: Ecco, diventano amici. E la cosa bella è che loro hanno tante età diverse, provenienze diversissime, culture diversissime, generi musicali diversi. Però poi li vedi, c'è un video molto bello dove c'è il nostro Saldavinci che balla la sua canzone assieme alla vincitrice, quella che ha fatto Bangaranga.
1: Sì.
2: Che non è proprio una, capito, neomelodica.
1: Noi eravamo rimasti ad altri termini.
2: Feeling. Esatto, e ad altre, insomma, giovani donne molto rock and roll, molto forti.
1: Il vecchio Sal.
2: Perché sai, con la moglie,
1: con la moglie devotissimi,
2: esatto,
1: gli uni agli altri.
2: Però faceva questa scena molto divertente con tutte le sue nuove amiche, le sue friends, le girls.
1: Saldavinci non ha amiche.
2: Sì, no, cos'ha?
1: Con queste persone che passavano così.
2: No, dai, perché non ami?
1: Non ami, no, no, quando, dai, insomma, su via.
2: No,
1: l'amore è forte e lui non ha amiche.
2: No,
1: è un po' la condizione di noi uomini, no? Noi
2: moglie,
1: non abbiamo amiche.
2: Ma queste colleghe molto carine, io ho molto riso.
1: Noi quando siamo accasati non abbiamo amiche.
2: Immagino,
1: Monica,
2: te che vai in tournée con la Slandrona e mi fai balletti magari con le amiche di Radio Sorriso, le ascoltatrici.
1: Non credo che potrà
2: bellissimo
1: mai accadere questa cosa.
2: È il mio
1: Nel
2: sogno.
1: Frattempo ci ascoltiamo Saldavinci, per sempre sia la posizione 17.

0: stai ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
2: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
6: Senz'altro!
2: Dalle 8 del mattino, DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10, la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia. In ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve.
2: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: È permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Gliel'ho consigliato io.
6: No, il manutentore è anche carino, sa?
5: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Collegati amici, bentrovati in una nuova puntata delle belle monelle 30 canzoni, 15 sono già andate tutte da ascoltare in questo spazio del fine settimana dedicato proprio a tutti voi e a tutte queste notizie molto interessanti di cui il nostro influencer della moda, il signor Alvise, è ghiotto. Infatti io questo programma non lo scrivo per voi amici miei meravigliosi, ma lo scrivo per Alvise, che è tanto contento di sapere queste cose.
1: La domanda che si pongono gli ascoltatori è: davvero vengono scritte questo ammasso di cose
0: di
1: interessanti?
0: Notizie importantissime, sì. Allora, penso un po' che l'amica Giusy,
1: ok,
0: Ferreri,
1: è certo,
0: ha deciso di tutelare la sua voce contro l'AI, perché sai che lei ha questo tono super riconoscibile, e quindi, così come già ha fatto l'amica Taylor Swift,
1: sì,
0: ha deciso di depositare la sua voce come marchio sonoro presso l'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, tipo la SIAE però europea.
1: Così, okay? Nessuno le ciulla la voce.
0: Così nessuno può con l'AI fare una voce simile alla sua
1: a novembre,
0: che promuova qualcosa, che canti le canzoni. Cosa vorresti tu depositare all'EUIPO?
1: Beh, no, la mia voce.
0: Il tuo
1: anch'io.
0: Concetto della moda?
1: No, quello me lo tengo ben stretto. No, la mia voce,
0: voce,
1: basta.
0: Okay,
1: la voce, basta, perché ci lavoro con quella.
0: Prova a fare a novembre.
1: A novembre!
0: Bravo, sì.
1: Grazie,
0: sì.
1: Chiamami Giuso Ferreri.
0: Bravo, Giuso, vai.
1: Perfetto, Emmer Comi, vacci piano, posizione 14. Scusa se ancora.

0: comuni immortali.
1: Achille Lauro è bravo.
0: Sì, adesso.
1: Beh, bello. No, è bravo, dai, perché cosa ha fatto? Invece che dire vado in ferie, come lo dico, è andato in viaggio in Giappone, no? È andato in ferie.
0: Mamma mia.
1: Lui è partito per sto viaggio in Centro America, Nord America, eccetera, dicendo Ari a tutti gli amici.
0: Certo.
1: Vado a fare una roba con la Laura, poi mi fermo a fare due cose e poi torno. Non è che vado in ferie,
0: no.
1: Capito? Quindi lui ha colto al balzo questa occasione per andarsene. E, per esempio, è andato perché lei ha fatto gli anni. Laura.
0: La Laura Pausini, certo.
1: 16 maggio.
0: Sì.
1: Così come Claudio
0: Amendola.
1: Baglioni.
0: Sì.
1: Fiorello.
0: Mannoio.
1: Dolce.
0: Amaro.
1: Nera. E anche Nicolò
0: Gabbana.
1: Fabi, bravissimo. Perfetto. Alvisa, vedo che sei preparato oggi. Comunque, il compleanno della Laura, che ne ha fatti 52.
0: Ah, solo?
1: 52. Sul Casino Sound Miami.
0: Adesso non credo che si dica così,
1: il
0: però.
1: Il 16 maggio, sabato scorso, due sabati fa, è andato a cantare Io canto dell'album nuovo.
0: Gio e canto
1: anche,
0: dos.
1: Anche Achille è salito. E lei lo ha presentato come io presenterei te.
0: Dandogli della persona brutta.
1: No, ma perché? No. Ha detto, signore e signori, qui con noi un amico.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, posizione numero 11, maledetto me.
2: Vabbè, sono robe che capitano.
1: Molte volte me lo dico anche da solo. Però
2: lei, Lisa, è in tour.
1: Quindi non farà più
2: la
1: trasmissione con te.
2: Elisa Toffoli è in tournée. E io sai che ho visto la data zero del tour e l'ho amata da morire. Lei
1: in anteprima, in anteprima.
2: No, io e tutti gli altri che hanno
1: pagato. Una data solo per Monica Morgan ha fatto.
2: Eravamo io e altre migliaia di persone a Jesolo pagando il biglietto, per carità, non è sponsor by, è pagged by me. Me e my friend Susanna.
1: No, perché invece ci sono nostri colleghi che si fanno regalare tutto.
2: Beati loro perché sono più furbi di me. Io
1: no, perché sono dei veri influencer.
2: Esatto, invece sono, te pago i biglietti, pago vestiti, pago tutto quanto.
1: Brava.
2: E insomma, Elisa mia è in tour e mi sta andando a presentare anche dei brani nuovi, tra cui quello nuovo che stiamo per sentire. Lei l'ha presentato prima che uscisse in tour, in quella sera dove sono andata anche io e tanti nostri ascoltatori. Lei ha fatto 2-3 canzoni così extra, perché ha detto quando ha finito il concerto, ha detto ragazzi fate pazienza, ma la data zero abbiamo sperimentato un po' di roba, ha detto realmente così, per vedere se funzionavano, alcune sì, alcune no, insomma stiamo proprio mettendo a centro lo
1: molto
2: show
1: bene.
2: Però è stato molto bello essere là. Tra gli altri che lei ha presentato in anteprima c'è
1: Amore è.

0: Posizione numero 9 per Gaia con Bossa Nostra.
1: Allora, tu sai, no, che ogni grande spettacolo dello sport internazionale che si rispetti ha un inno.
0: Sì.
1: E hanno anche durante la finale dei momenti di show, perché sempre di più. Ma senti cosa, oggi sono proprio bravo. Puoi
0: oggi,
1: dirlo?
0: Oggi
1: sono brava.
0: Posso proporti per il telegiornale?
1: Sì. Chiamatemi, amici del TG5, sono qua.
0: Ma cioè, ci sono, c'è anche
1: questo,
0: il telegiornale su Belle Monella TV, volendo.
1: Sì, allora chiamami, Elisa Radai, sono qua.
0: Va bene.
1: Hai anche il mio numero.
0: Ok.
1: Tra l'altro ci sentiamo anche spesso.
0: Molto bene.
1: Detto questo, finirà anche la Coppa del Mondo prima o poi. Noi sai, siamo quelli un po' tipo la volpe e l'uva, che ce ne frega, noi sarà una merda.
0: Noi, è da un po' di stagioni che non ci piace andare perché non ci piace il format.
1: Che schifo. È così, insomma. Comunque hanno detto chi farà lo show finale.
0: Oh, vai, sparamelo.
1: Allora ho preso gente, insomma, emergente, Gio Fresca, che posso fare anche lo show così. Okay. No, bim bum bam, ciam. Tra l'altro, canzone, inno, che si chiama Dai Dai in italiano.
0: Dai Dai,
1: Che voglio dire, Shakira, potevi fare un titolo in italiano con 100.000 parole più significative di Dai Dai.
0: Questo titolo mi fa
1: la
0: tornare.
1: La prossima volta Shakira chiama.
0: A quando vivevo a Venezia, quando il turista ingolfava la calle, sì, dicevo Dai Dai, Dai Dai, Dai Dai. Così. Non dicevo quello, dicevo solo dai dai. E anche molto altro.
1: Io ti ho sentito dire anche altre cose. Comunque la Shakira,
0: sì,
1: che canta Dai Dai.
0: Sì, tra
1: così,
0: l'altro ho prestato io a lei i vestiti.
1: Poteva chiamarlo Areo però.
0: No, non poteva chiamarlo così.
1: I BTS.
0: Ok, che sono appena rientrati dal servizio militare dalla Corea, quindi insomma sono belli freschi. No, no, servizio militare non fotografico.
1: L'ha fatto veramente?
0: Certo.
1: Ma che Corea non scherza mica.
0: No, prova a dire di no. Prova a dirgli di no e vedi.
1: Ma la gente proprio.
0: No.
1: E anche l'amica Madonna.
0: Oh.
1: Madonna che ha già chiamato Paola per chiedere qual è l'ultimo modello di piastra che usa per non avere il capello.
0: La piastra dei waffle. Senti.
1: Che lei usa per i capelli.
0: Ah, usa la piastra dei waffle per i capelli. Che
1: e
0: bella
1: per
0: cosa.
1: Altre cose che non voglio dire.
0: Madame Marrakesh, volevo capire alla posizione numero 8.
1: Anche io,
0: vorrei capire tante cose.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno.

0: Carrefour Aderenti. Carrefour. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
1: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
0: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
1: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. La
2: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: DJ con ossessione alla posizione numero 7, bentornati le belle monelle con Alvise e Manica Morgan nel vostro fine settimana, ma parliamo un attimo di gossip che ne abbiamo parlato poco.
1: Grazie, perché avevo un leggero languorino.
0: Lo so che sei preoccupato per l'amica Maria Belen.
1: Sì.
0: Che però volevo confermarti che si è dichiarata comunque single e ha detto anche sono single da 2 anni, ragazzi, non si trova niente, che è quello che la signora Paola dice da 30 o 40 anni, però non cerco un fidanzato. Quindi okay, volevo dire a te e a tutti gli altri che pensavano magari di candidarsi che la Maria Belen ha detto che lei non sta cercando un fidanzato e gli unici suoi non fare gesti al viso che ti sta vedendo, due grandi amori sono i suoi due
1: Santiago
0: figli,
1: e
0: Luna Marie.
1: E Luna Marie.
0: Che tra l'altro è un nome bellissimo, posso dire.
1: È un nome meraviglioso.
0: Sì, Luna Marie suona proprio bene.
1: Giusto.
0: Oltre al fatto che l'ha fatta con due bonazzi che metà basta.
1: Molto
0: ora,
1: bene. Giusto, per non ricadere mai in questi.
0: I tuoi segreti.
1: Che te li posso raccontare
0: sposato
1: io i segreti di Belen.
0: Stefano De Martino e fatto un figlio con Antonino Spinalbese.
1: Bene.
0: Come fai a trovarli tutti tu quei boni pazzeschi, cara Maria Belen?
1: Chi lo sa, sicuramente ce lo racconta Annalisa in canzone estiva. Quando

0: Posizione numero 5 per Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Parliamo di record, ragazzi.
0: Chiamiamo Jerry Scotti che ci fa Guinness World Record.
1: Chiamiamo il signor Drake, che tu mi dici anche essere proprietario della squadra di calcio AC Venezia.
0: No, non è proprio così, città. comunque è uno degli investitori di Venezia.
1: Capito? Anche Drake dice che è altre cose.
0: È un bro
1: e dice Areo, perché Drake farà lui, perché Shakira ha fatto Dai Dai, lui farà Areo. Areo, speriamo presto, ma se poi Drake ha bisogno di una mano per il testo, Elvis è bravo,
0: certo, sì.
1: Anche per le canzoni di Natale, volendo. Ed è il recordman dell'anno per Spotify. Tu mi dirai, ma come mai? Perché ha fatto un album bellissimo?
0: No.
1: Perché nella copertina dell'album lui indossa il guanto vero di Michael Jackson autografato, per cui ha spento centinaia di migliaia di dollari?
0: Non credo.
1: No, è vero.
0: Ah, sì, no, sì. Nel senso, non credo
1: ma
0: che
1: non
0: sia questo
1: quello,
0: che gli ha fatto guadagnare il
1: primato. È uscito in 24 ore con 43 tracce. Ora, se tu poco volevi sapere tre album, se tu poco volevi sapere come erano fatti sti album e li ascoltavi tutti e tre, per forza lo mandavi al primo posto.
0: Certo.
1: Però volevo dire all'amico Drake, che parla anche
0: meno,
1: che sta cosa già la fece qualche anno fa l'altro amico Ed Sheeran.
0: Ah, pensavo
1: che,
0: Claudio Baglioni io.
1: Beh, può essere. Che il giorno della Befana mi fece uscire due hit della Madonna, cioè due pezzi pazzeschi insieme. Tutti si sono detti, ma cosa, perché fai uscire due canzoni così belle insieme? Per fare questo lavoretto qui, cioè brum, dritto in cima. E così ha fatto l'amico Drake, 43 tracce, io ne ho ascoltate 4.
0: Bene, hai tutto il tempo che vuoi.
1: Bello,
0: nel frattempo
1: però, insomma, dai.
0: Posizione numero 4 per Saif, buona domenica.

0: Delia, al mio paese alla posizione numero 3.
1: E io continuerò a parlarti di gossip, perché al mio paese la frase più o meno che ha detto anche l'amico Alberto. Quanti voglio, Alberto?
0: Allora, parliamo di cronaca nera?
1: No, mai. Neanche di politica.
0: Alberto, Angela.
1: Ma caro, lo salutiamo, ma no.
0: E allora mi arrendo.
1: Alberto Tomba.
0: Ah!
1: Perché ha fatto un'intervista recentemente, fa 60 anni a dicembre, sai,
0: caro,
1: che anche lui è del tuo stesso segno, l'amico, sì, Alberto. E ha scherzato, così ha detto: ma c'ho 60 anni, ormai sarebbe ora che io mettessi la testa a posto. Mm. Ok? Lui vive sulle colline bolognesi, posto da cui, insomma, dove è nato,
0: certo,
1: è proprio il suo paese di origine. Dice: sto lì fin da quando ero piccolo, mi ha sempre aiutato, ti faccio il riassunto, a stare coi piedi per terra, a vivere lì con mia mamma, tra l'altro,
0: okay,
1: sta vicino a sua mamma. E sua mamma dice che un po' gli dice: dai, però adesso ti devi mettere la testa a posto, Alberto, dai.
0: E
1: lui dice: forse a 60 anni è arrivato il momento. Comunque, sta là. Cosa fa? Come si allena l'amico Alberto? Siccome vive proprio in collina, cioè su terreno scosceso, dice: ogni giorno
0: mi butto giù dalla
1: della
0: collina.
1: Gestione di un casale, okay,
0: ok?
1: Che non è casa sua, è
0: no,
1: un altro. Però faccio avanti e indietro con casa mia a piedi, così mi faccio 8 chilometri di
0: bravo,
1: su e giù, tutte. Per quello sto benissimo.
0: Esatto, ogni giorno però sua madre gli rinfaccia: Alex,
1: perché anche

0: primo posto l'ultima nuova entrata di oggi, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, perdonami, perché vada via.
1: C'è bene.
0: Va bene.
1: Hai il sottotitolo. Comunque su questa roba qui avrei 3 pagine di notizie.
0: Ma noi ci siamo bellamente che
1: Vabbè, ragazzi,
0: finiti.
1: La settimana prossima vi racconterò.
0: Sì. Già cosa... spoiler di prossima settimana.
1: Sì, sì, l'ho scritta, già ho perso 2 giorni. A cosa si ispira la canzone?
0: Va bene.
1: Che cos'è l'urbex?
0: E cos'è l'urd?
1: E anche dove tutti dovremmo andare, perché ne abbiamo bisogno. E che cos'è la superstar reference di questa canzone?
0: Guarda, io non vedo già l'ora che sia il prossimo fine settimana. Congratulazioni, grazie mille,
1: grazie.
0: Monica Morgan.
1: Grazie a te, Alviso.
0: Grazie, Graziella, grazie a tutti quanti.
1: Grazie per queste 15 ore insieme anche ad Andrea De Luca.
0: Ciao.
2: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
4: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: Un buon pomeriggio a tutti, cominciamo alla grande questa puntata del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Come sempre il nostro appuntamento settimanale che non ci toglie nessuno, dalle 14 alle 17, 3 ore ricchissime di musica dagli anni 60 fino ai giorni nostri, tutta italiana, tutta da cantare.
4: Bella e Monella, il

0: C'è stato un incontro che definirei assurdo nel mondo della musica. Cesare Cremonini che ha raggiunto Damon Albarn in studio. Se per lavorare ad un progetto insieme o magari solo per incontrare il frontman dei Blur, non è dato saperlo al momento. Però l'ex leader dei Luna Pop ha raccontato l'incontro con il collega in un post pubblicato recentemente sul suo social, insieme ad alcune foto che li ritraggono nello studio 13 di West London, la tana, tra virgolette, di Albarn. Lui stesso ha detto: Damon è un genio, nel suo studio si respira un'aria amorevole e creativa. Un giorno siamo stati nello suo scrigno magico pieno di strumenti musicali rari provenienti da tutto il mondo.
1: Bella e Nonella, il 3.

0: Dopo aver pubblicato il singolo Una donna non può, Francesca Michelin annuncia l'uscita di nuova musica. Proprio nelle scorse ore ha svelato la data ufficiale in cui arriverà il suo nuovo album dal titolo Magica Bianca. Basterà attendere fino al prossimo 12 giugno. Il progetto apre un nuovo capitolo nel percorso di questa artista, costruito attraverso un vero e proprio concept album nella forma e nelle tematiche, unendo dungeon, synth, atmosfere medievali e anni 80 a storie di dame e streghe che si specchiano nella contemporaneità. La tracklist è formata da appena 9 canzoni, ma sono sicura che saranno sicuramente molto molto studiate. Lei ci mette tutta la cura possibile.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: enormi big della musica italiana concludono questa prima mezz'ora di viaggio insieme. Max Gazzè con La vita com'è, Eros Ramazzotti, Quanto amore sei e Laura Pausini con Estate.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno, i fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve, Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
11: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
13: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Bella e Monella.
16: Il treno degli anni.
15: Tutto da cantare.
17: Qui sul treno degli anni di Radio Bella e Monella si corre tantissimo perché dobbiamo ancora scoprire e cantare insieme tante canzoni della musica italiana che hanno fatto la storia della canzone italiana. E allora tra pochissimo andiamo ad ascoltare Neck, almeno stavolta, Rove con Ancora e Zucchero con Voodoo Voodoo.
15: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto da cantare.

NEC ha rivelato l'aggiunta di 4 nuove tappe al suo atteso tour NEC Hits Live, che continuerà a far vibrare il pubblico anche nell'estate del 2026. Le nuove date, che si svolgeranno in suggestive location italiane, sono programmate per il 13 luglio a Varallo, Sesia, il 31 luglio a Sanza, il 9 agosto all'isola di Albarella e il 18 agosto a Rocca Imperiale. Questi concerti si inseriscono all'interno di un tour che vede NEC esibirsi in numerose città, ma attenzione, non solo in Italia, ma approderà anche in Canada, Stati Uniti ed Europa, per andare ad accontentare tutti quanti i fan che magari non sono presenti in Italia, ma che sono sparsi in tutto quanto il mondo. Eh sì, NEC è proprio international. Bella e Monella, il

0: Il frontman dei Modà ha annunciato che il concerto del 30 giugno all'Allianz Stadium di Torino sarà spostato all'Inalpi Arena nella stessa data. Senza giri di parole e senza tanti fronzoli, cosa che non accade molto spesso, Checco ha spiegato ai fan i motivi di questa scelta. Semplicemente non abbiamo venduto abbastanza biglietti per andare a riempire questo grande stadio. La data all'interno di una struttura così grande è meglio evitarla. Una cosa che non sempre si sente, spessissimo si annulla direttamente la data, si creano tantissime bugie dietro, speculazioni varie per non ammettere la sconfitta, tra virgolette. Ma sconfitta non è assolutamente, comunque certe persone avverranno e sarà un successo.
1: Bella e Monella, il

0: Questa prima ora insieme del treno degli anni è scivolata via così, come l'acqua. Simona Molinari con La felicità, Gianluca Grignani, La mia storia fra le dita e un duetto, quello formato tra Medi e Capoplazza, a Rai.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!

0: Mare.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Libera la fantasia. Fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.

0: Contattalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market Aderenti. Carrefour.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
4: Se vi siete appena sintonizzati su Bella e Monella, ancora un buon pomeriggio, una buona domenica a tutti. La voce che state ascoltando è quella di Angelica, che vi allieta tutti i pomeriggi di domenica per raccontarvi il treno degli anni, questo viaggio che facciamo dagli anni 60 fino ai giorni nostri, condito da tante notizie e curiosità.
2: Bella e Monella, il treno degli anni.

Sul treno degli anni parliamo spessissimo di tour, di concerti, di eventi dal vivo. Alla fine sta arrivando proprio la stagione migliore per andare a vedere il proprio artista preferito in concerto. Ebbene, è arrivato l'annuncio anche da parte di Alex Britti. È prontissimo infatti per la nuova avventura dal vivo con Britti in Tour 2026 e ha annunciato le prime 10 date per la stagione estiva. Un nuovo viaggio musicale che attraverserà tutta quanta l'Italia, le isole comprese, che molto spesso sono un po' bistrattate, poverine. Sono spesso dimenticate. Bene, si partirà il 29 maggio da Augusta, Piazza Castello, per poi proseguire con Ortanova, Romano Ergellino, Santa Severa, il Festival dell'Accoglienza e tante altre. Bella e Nonella, il 3.

0: Si sa, quando un artista cancella tutto quanto dai social, vuol dire che sta per tornare. E i mesi in cui i follower hanno visto che Alessandra Amoroso non postava più nulla, aveva cancellato tutto quanto, sono passati e ovviamente ci siamo fatti delle domande, ci siamo pure dati delle risposte. E finalmente questa settimana è arrivata. Infatti, con un semplice scatto per una campagna pubblicitaria, Alessandra Amoroso ha riacceso l'entusiasmo dei suoi 4 milioni di follower su Instagram. Ma c'è di più: dietro questo look rinnovato si nasconde una scelta precisa che fa dividere molto bene i fan. Sicuramente dopo questa pausa Alessandra Amoroso è prontissima a tornare con nuova musica. Ma in che modo, in che veste?
1: Bella e Lonella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Sono

0: Abbiamo ascoltato Alessandra Amoroso, ovviamente non poteva mancare la grande amica Emma con Cercavo Amore, ma ancora prima c'era Nicky con L'Ultimo Bicchiere e abbiamo cominciato con il grandissimo Irama e la sua Arroganza. Il treno degli anni.
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
11: Senz'altro!
10: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
10: È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Tutto da cantare.
0: Allacciate le cinture se ancora non l'avete fatto. Siamo a metà del viaggio del treno degli anni su Bella e Monella. Io sono Angelica e tutte le domeniche abbiamo il piacere, o il piacioro per chi conosce la città, di passare 3 ore insieme all'insegna di musica, di novità e di curiosità. Arrivano Raff, Carmen Consoli e i Coma Cose.
1: Bella e Monella. Il treno

0: Stella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: uscita Burro Cacao, una nuova ballad di Fausto Lama al secolo Fausto Zanardelli, che è uscito insomma dal gruppo dei Comacose. Ha scelto questa come nuovo singolo che va ad anticipare l'album che verrà in autunno, il primo da solista dopo la fine dei Comacose e la fine ovviamente della relazione con Francesca Mesiano, in arte California. 3 Sanremo, dischi d'oro, un pubblico affezionato anche alla storia che ci stava dietro, e quando tutto è finito insieme all'inizio di quest'anno, Fausto si è ritrovato a navigare il mondo discografico e affettivo da solo. Ci auguriamo che questo nuovo progetto possa portargli fortuna.
1: Bella e Monella, il

0: Ma chi è Big Mama? Big Mama, pseudonimo di Marianna Mammone, è nata ad Avellino il 10 marzo del 2000. È una rapper e cantautrice italiana. Si è trasferita a Milano nel 2018 per studiare urbanistica al Politecnico. Ha iniziato a scrivere i suoi primissimi brani all'età di 13 anni e fin da bambina ha sempre avuto un rapporto un po' strano con i suoi compagnetti di scuola, perché purtroppo la prendevano molto molto in giro. Nel 2016 ha iniziato a pubblicare i suoi primi brani e nel 2022 ha pubblicato il suo primo EP Next Big Thing, esibendosi poi in vari concerti. A maggio si è esibita al concerto del 1° maggio a Roma e nello stesso anno è approdata anche a Sanremo insieme ad Elodie.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

0: Elite Fiba con Spirito e Ernia insieme a Mara Sattei con Il mio nome Remix hanno terminato, hanno concluso in bellezza questa seconda ora di viaggio del treno degli anni.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati? Trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova!
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna!
8: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

Italiane da cantare. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Il treno degli anni di Bella e Monella continua per un'altra ora insieme, un'altra ora che comincia, ve lo dico già, con delle canzoni che mi ricordano tantissimo l'estate. Takagi e Ketra con Jumbo insieme ad Omi, Lorella Cuccarini con La notte vola e poi Noemi con Non ho bisogno di te.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

Negli scorsi giorni Noemi è apparsa sui social con le bacchette da batteria in mano. Che stia pensando di tradire il suo amato pianoforte in vista dei prossimi appuntamenti dal vivo? No, assolutamente no, lei stessa dice che il primo amore non si scorda mai. Però la batteria ha il suo plus, forse la vedremo anche suonare la chitarra. Ed è la prima delle cose che ha svelato ai microfoni di varie interviste. Infatti sta dicendo che si sta allenando, si sta divertendo perché andare a cantare dal vivo è, oltre che un'emozione, anche una grande responsabilità, di conseguenza bisogna veramente prepararsi molto molto bene. E il programma diventa molto complicato perché lei vorrebbe anche partecipare ai concerti di Vasco. Bella e Nonella, il

Lo scorso venerdì Tiziano Ferro è tornato con la nuova versione del disco Sono un grande deluxe, uscita appunto venerdì 22 maggio. All'interno abbiamo trovato veramente un sacco di sorprese. La prima la conosciamo molto bene, Superstar insieme a Giorgia. Poi c'è Perdono con Lazza, ma abbiamo anche altri featuring che ci hanno veramente fatto urlare di gioia. Siamo molto felici di averli ascoltati, tra cui Felici a metà insieme a Shiva, Diverso insieme a Dito nella piaga e Ti sognai insieme ad Ariete. Poi ci sono altre track in cui è da solo, ma non per questo meno iconiche, eh. Mi piace tantissimo quando abbiamo modo di ascoltare tanti artisti così diversi in un unico album. Bella e Monella, il

0: quasi in conclusione, sì, ci manca solamente mezz'ora e poi purtroppo ci dobbiamo salutare, ma intanto abbiamo ascoltato i Pooh con Pensiero, Giorgia con La gatta sul tetto e un duetto formato da Annalisa Arcomi, Vento sulla luna.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
1: il treno degli anni,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
0: Oh, ultimissima mezz'ora insieme qui sul treno degli anni di Radio Bella e Monella e vediamo allora, anzi sentiamo quali saranno le canzoni protagoniste. Oggi Istanbul con Bella giornata, gli 883 con La regina delle celebrità e gli articolo 31, l'italiano medio.
2: Bella e Monella, il treno.

Forever. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Una vera e propria nuovo tour all'Unipoltome Milano Santa Giulia il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre 2026. Insomma, per andare ad accontentare tutti quanti. Sei imperdibili appuntamenti con un nuovo show, un nuovo viaggio musicale che riporterà Max Pezzali nella dimensione indoor. Le emozioni, le canzoni che hanno segnato il percorso dell'artista da record, tra grandi classici e nuove sorprese. Tra l'altro tutto quanto questo in concomitanza con la serie TV che si ritornerà a partire da questo ottobre, quindi in autunno su Sky, e che non vediamo l'ora di rivedere. Bella e Nonella, il 3.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.

Cosa c'entrano Alfa e Jovanotti? Beh, a quanto pare c'entrano tantissimo, perché Alfa, questo cantautore giovanissimo genovese, ha realizzato il suo grande sogno, duettare con Jovanotti. Venerdì scorso, infatti, è uscita finalmente Buon Vento, il primo duetto tra Alfa e Jovanotti. Aveva raccontato spessissimo durante le sue interviste di Jovanotti di quanto sia stato fondamentale per il suo percorso artistico, perché è stato il primissimo concerto al quale Alfa ha assistito quando aveva 5 anni, e dopo quella sera è radicalmente cambiato il suo rapporto, ha cominciato a capirci un po' di più, ovviamente ha preso tanta ispirazione da Jovanotti, quindi noi siamo contentissimi di questa collab. Bella e Monella, il tre.

0: Disco Carta, Dentro ad ogni brivido, Triba, Mamma insegnami a bailar, Vasco Rossi, L'amore, l'amore, concludono in bellezza questa puntata del Treno degli Anni di Radio Bella e Monella. Noi ci ridiamo all'appuntamento a settimana prossima, come sempre vi auguro un buon weekend.
1: Bella e Monella,
2: Il Treno degli Anni,
1: Il Treno degli Anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: Bye.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella. Per Italian People. In collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia. E CRAI Go.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: 1, 2, 3.
10: Perché
9: 4,
10: fermarsi?
9: 5, 6.
10: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
11: Carrefour.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella c'è Il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: Il bello di su Bella e Monella.
1: Stiamo parlando proprio degli sportivi che vi hanno fatto amare, vi hanno fatto impazzire per uno sport che avete seguito all'impazzata. Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno Ca.
3: Salve.
2: Allora, io essendo juventina, benissimo Del Piero, ma Baggio dove lo mettiamo?
3: Baggio al suo perché è che Baggio non è stata una bandiera, no? Perché mentre Del Piero è sempre rimasto alla Juventus, sempre, cioè fino alla fine della sua carriera praticamente, Baggio ha cambiato più squadre di cosa, però si campionone.
1: Sì,
3: si può dire campionone? No, non credo.
1: Beh,
3: che...
1: ma insomma possiamo coniare
3: neologismo,
1: sì,
3: facciamo. Sì.
1: Lucia dice senza dubbio e senza nulla togliere agli altri Alberto Tomba e Valentino Rossi.
3: Ok, d'accordo, e là ci siamo, l'Albertone nazionale. Ieri ho visto alla fine della partita, non so se hai visto che
1: non ho visto la partita.
3: Ah, mannaggia,
1: sono stata a lavorare tutto il giorno.
3: Lavorare, sì. Sono andato a lavorare. Sinner è stato premiato da presidente Mattarella, sì. E da Adriano Panatta, che era colui che aveva 50 anni fa vinto l'Internazionale d'Italia. Da allora in poi
1: non c'era stato
3: nessun italiano che avesse vinto l'Internazionale d'Italia, per cui è stato anche con il tennis Panatta, voglio dire, uno di quelli che vanno ricordati sicuramente, oserei dire.
1: Sentiamo lui.
4: Buongiorno a tutti, Marco da Marcon.
1: Sì.
4: Ho giocato per tanti anni a calcio.
3: Quindi?
4: E uno dei miei idoli era Gaetano Scirea.
3: Mm.
4: Ma non sia a livello calcistico, sicuramente come calciatore, ma anche a livello umano. Era uno di quei giocatori che faceva parte del calcio dove c'erano prima gli uomini e poi i calciatori. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata anche a te.
3: Che strano Scirea, no? Perché Scirea era un difensore. I difensori non entrano mai, no?
1: Di solito è l'attaccante.
3: È l'attaccante, quello che segna il gol, come cantava Ligabue, tu fai la vita da mediano.
1: A volte, sì.
3: Il portiere, sì.
1: Il portiere, uno come Gigi Buffon, sicuramente.
3: Certo,
1: è entrato di diritto nella storia.
3: Certo.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Più Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti tu non ci sei.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: Quali sono le vostre abitudini per sopravvivere ogni mattina? Raccontatelo. Denise Nadai e Monica Morgan questa mattina su Belle Monella.
2: E abbiamo una mamma.
3: Buongiorno belle donne. Allora, Sara da Conegliano. Io sono una mamma di tre bambine. Una di 10, una di 4 e una di quasi un anno. E la mia routine è quella di svegliare loro e naturalmente con l'aiuto di mio marito portiamo tutte a scuola e poi vado a lavorare. E naturalmente tutto questo correlato con devi fare le lavatrici, devi mettere in asciugatrice, devi
1: tutta
3: vedere
1: la mattina
3: che comunque loro abbiano mangiato e siano vive. E quindi la normale routine di una mamma. Credo che in tante ci ritroviamo in questa situazione, che dobbiamo capire se noi siamo sveglie e se sono svegli anche loro. E se non sono svegli loro, mo so cazzi.
1: Esatto,
2: ecco.

0: di Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
2: Tanto altro da scoprire.
1: Cosa aspetti? Scaricala.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: Bye. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella c'è il bello di... Risentiamo cos'è successo questa settimana.
2: Ed

0: Il bello di su Bella e Monella.
1: Parliamo di ritornare liberi e ritornare a fare cosa se non foste sposati, fidanzati, accompagnati,
2: affigliati,
1: no? Esatto. Roger da San Donà di Piave: io comprerei un cane di grossa taglia e lo porterei a dormire sul letto con me, sì. Cosa che adesso è proprio impossibile.
2: Io sono d'accordo con te,
1: c'ha
2: Roger.
1: C'ha la moglie che non vuole il cane, presumo. Federica da Padernello:
2: oppure non ci stanno lui, la moglie e il cane.
1: Se è un molosso,
2: se è
1: voglio
2: tanto
1: dire.
2: Grosso è un problema,
1: Da Padernello: la Fede dice smettere di cucinare tutti i giorni, cenare solo con gelato artigianale, una tazza di latte e cereali sul divano, sì. Come facevo quando ero single.
2: Sono d'accordo con te.
1: Bella roba,
2: è
1: questa
2: bella idea.
0: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.

sarà, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bello di Il bello di su Belle Monella.
1: Parliamo sempre di camminare, perché andarsene da una festa senza salutare nessuno fa bene alla salute.
2: È vero.
1: Perché secondo gli esperti evitare il rituale del congedo protegge le ultime riserve di energia emotiva e favorisce il recupero cognitivo.
2: Mamma mia.
1: Quindi se a un certo punto, dalle prossime volte che magari facciamo qualcosa, tipo che ne so, feste, non lo so, di compleanni,
2: certo,
1: aziendali e quant'altro, e non mi vedi più, sappi che comunque io ti saluto.
2: Ma
1: ti saluto già in anticipo.
2: Sono degli scienziati che hanno fatto questa cosa?
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
2: Ecco, ecco. Dei cazzari.
1: Non è vero.
2: Sì.
3: Non si possono dire parolacce.
2: Capito,
3: te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
2: Chiediamo scusa, però.
1: No, no, chiedi scusa, non chiediamo.
2: No. Tu me l'hai tirata fuori questa parolaccia.
1: Ho capito.
2: Parlando così, dai, per favore.
1: Sappiate che non è un problema. Se qualcuno il giorno dopo si rifà su di voi perché non l'avete salutato, voi gli dite: tesoro, legalizzato dallo Stato, e quindi non puoi farci nulla. Zitto. Ah, com'è che dicevano?
2: Come dicevano?
1: Silenzio e pulisce. Una volta dicevano così.
0: Radio Bella e Monella.

0: Bellino. Il bello di su Belle Monella.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Belle Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella.
1: Se luce la mattina, me gustas tú. La mia serotonina, me gustas tú. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tú,
0: me gustas tú. Radio Bella e Monella.
2: Se per ora non credo sia un mondo perfetto.
3: Domani smetto, è meglio se richiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: In collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buona serata da Federica De Boni. Preghiamo per tutte le comunità cristiane che soffrono per la guerra e l'appello di Papa Leone nel Regina Coeli di oggi in piazza San Pietro, poi il monito la Chiesa sia accogliente, porte aperte a tutti. Domani esce la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Oltre 6 milioni e 600 mila cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Si spengono i riflettori sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, senza film italiani. La Palma d'Oro va a fior di Christian Mungiu, il Grand Prix della giuria al regista russo Zigazev in esilio che si rivolge a Putin, fermi la carneficina, il premio per la miglior regia ex aequo agli spagnoli Calvo Ambrossi e al polacco Palikowski. Calcio, si chiude il campionato di Serie A, questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza, 5 le gare, Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio la vittoria del Parma 1-0 contro il Sassuolo, mentre il Napoli riceve l'Udinese. Ciclismo, la 15esima tappa della Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic, Vingegaard resta in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, non
8: sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Da questo momento il suono della domenica italiana al Bottegon, Treviso.

0: Monella, stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a €799 fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
11: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Da questo momento il suono della Domenica Italiana al Bottegon, Treviso.

0: Stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Deguardi e Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
2: Rifiuto.
1: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
2: Rifiuto.
1: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione.
2: Rifiuto.
1: Colpo di scena, rifiuta tutto.
2: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buona serata da Federica Deboni. Le elezioni amministrative, affluenza in calo a mezzogiorno, poco sotto il 15%. Al voto oltre 6 milioni e 600 mila cittadini aventi diritto da nord a sud dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le Maldive si preparano ad un giro di vite sulle immersioni. La decisione delle autorità di Malé dopo la morte di 5 italiani. Nella nuova legge, attrezzature e protocolli standard, oltre ad un permesso specifico per le immersioni ad alto rischio. Domani le autopsie sulle salme dei nostri connazionali. Ciclismo, Frederik Lavica, sorpresa, vince la 15ª tappa del Giro d'Italia, la Voghera Milano. Mirko Maestri sfiora l'impresa infilandosi nella fuga vincente. Vingegaard conserva la maglia rosa. Vela, l'America scappa a Cagliari, vince Luna Rossa contro New Zealand. Per gli azzurri una regata quasi in solitaria. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non posso.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Da questo momento il suono della domenica italiana al Bottegon, Treviso.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Da questo momento il suono della domenica italiana al Bottegon, Treviso.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
2: Senz'altro!
1: Dalle 8 del mattino, DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10, la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
0: Radio Bella e Monella.
7: Lasciamelo un po'.
0: Radio Bella e Monella.
8: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Radio Bella e Monella, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella e Monella, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili, ben soleggiante su tutte le regioni settentrionali per via dell'anticiclone subtropicale che sta portando a tutti gli effetti una prima ondata di calore molto in anticipo rispetto alla stagione, con temperature che aumenteranno ulteriormente in avvio di settimana proprio per il dominio anticiclonico, dunque massime attese fino a 33-34 gradi tra lunedì e martedì sulla Valpadana. Avremo giornate sempre in prevalenza soleggiate e più qualche annuvolamento sui rilievi alpini, ma ancora senza grandi conseguenze. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

Piccola Pesce con il suo nuovo singolo del nuovo progetto, si intitola Cattiva Abitudine e passa da queste parti su Radio Bella e Monella su Bella Disco. Va bene, allora l'abbiamo detto, dovete scaricare la nostra applicazione perché stiamo regalando un sacco di cose super fiche. Radio Bella e Monella si scrive con 3 L, la trovate su Google Store o sull'Apple.

0: Seconda, un sacco di gente, un sacco di musica nella nostra Bella Disco su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
12: Senz'altro!
5: Dalle 8 del mattino, DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10, la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
13: Shape of Things Car!
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

quella di Tiziano Ferro e Lazza insieme con Perdono, apre la nostra seconda mezz'ora di Bella Disco, dove anche vi ricordiamo gli appuntamenti, perché lo sapete, siamo il sabato in diretta, la domenica in replica e anche il mercoledì, mi raccomando non mancate per sentire la Bella Disco di Bella e Monella. Adesso c'è ancora tanta altra musica, c'è Fred De Palma, Anita e Mischilla, tutti quanti insieme con La Testa Gira. Bella Disco.

0: Molise è presente nella nostra bella disco di Bella Monella. Tanti messaggi che stanno anche arrivando al 393-7366-170. Vuol dire che la nostra oretta sta funzionando. Ci piace, tanta gente che sta facendo la festa e ci sta ascoltando. Saluti Maxi ovviamente a tutti quanti. C'è Serena Brancale, Levante con Al mio paese, e dopo ci ascoltiamo Elettra Lamborghini con Voilà.
1: Bella disco.

0: alla disco, è il momento del disco limone. Quindi giù i finestrini, ovviamente solo il vetro, mi raccomando, sul volume della musica, si canta, si balla, insomma quello che volete, se siete fortunati anche si bacia. C'è Biagio Antonacci con Iris.
1: Bella disco, disco limone.

0: Siamo in versione Afro House, ma questa era l'originale, quella che ci piace, Iris di Biagio Antonacci, il disco limone selezionato dal nostro Thomas Menegazzi. Va bene, adesso, come nella prima mezz'ora, una canzone dietro l'altra, sono tre, c'è il Pagante, poi Sfere Basta e chiude Jake La Furia con El Party.
1: Bella disco!

0: poi Neon di Sfera Ebbasta, e adesso l'avete sentita, è il party di Jake La Furia. È tempo dell'ultimo disco, quindi fuori la voce, perché non è finito il tempo di divertirsi, lo facciamo tutti quanti con Cesare Cremonini, si intitola Grey Goose.
1: Bella disco.

0: Amore, buongiorno. Ragazzi, siamo arrivati ufficialmente alla fine della nostra bella disco. Noi ci sentiamo come sempre la domenica in replica, il mercoledì e poi sabato con un nuovo appuntamento della nostra radio tutta da cantare. Ciao da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella disco.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio

0: mondiale da cantare.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. È ufficiale.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
9: Tutto in regola, ragazzi! Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdervelo!
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella,

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio, tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa, mero bel mestiere?
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 1, 2, 3,
4: perché fermarsi?
3: 5, 6.
4: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi è il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza Carrefour.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio.
7: Triplo vantaggio.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: vocale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da casa.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: E altri belli di gruppo, questa settimana si parla anche di Eurovision Song Contest 2026, per cui Dara la vincitrice, Salda Vinci, ma poi anche Giovanotti, Francesco Salvi, Raflus, Dalle e tanti altri nei nostri belli di gruppo in versione estesa. Buon ascolto!
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Oh, De Luca è bangaranga, non è bunga bunga, perché non facciamo confusione. Buon pomeriggio, buona serata, ormai sono Roby Borillo dei Los Locos, come ogni settimana qui per i belli di gruppo. Siamo ancora in aria sull'onda lunga dell'Eurovision Song Contest 2026. Ho detto per l'appunto bangaranga, perché è proprio la canzone che è stata la vincitrice di questo festival. Devo dire che io ci avevo azzeccato, posso tirarmelo un po', ci avevo azzeccato quando avevo sentito il pezzo, visto lei che è fortissima, la coreografia, il pezzo un po' bumbaton, un po' tunz tunz, e il pezzo era obiettivamente forte. Quindi oggi iniziamo i nostri belli di gruppo proprio con l'Eurovision Song Festival. Cominceremo con lei, quindi Dara con Bangaranga, e poi con il nostro Salda Vinci con la sua Per Sempre Sì, che comunque ha guadagnato un dignitosissimo quinto posto all'Eurovision quest'anno. Per cui sul volume arrivano i belli dell'Eurovision di oggi.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Nei nostri belli di gruppo la cosa bella è che possiamo tranquillamente viaggiare nel tempo. Abbiamo una macchina del tempo che ci porta nel passato. Quest'oggi andremo nel 1989. Entrambe le canzoni proprio sono di quell'anno. E ascolteremo Jovanotti in questa versione un po' particolare, che era un po' quella degli esordi. Infatti la canzone si chiama La mia moto. Proprio l'altro giorno, tra l'altro, io sono qui a Martina Franca in Puglia, ho visto un raduno di moto, c'erano centinaia, migliaia di moto Harley Davidson, e chi ne più ne ha più ne metta. La mia moto è un classico, saluto tutti i motociclisti appassionati all'ascolto in questo momento. E poi un'altra canzone un po' strana che uscì in quell'anno era una canzone di un comico, lo ricorderete, si chiamava Francesco Salvi, tra l'altro poi comico, attore, perché ha fatto anche, mi ricordo, Un medico di famiglia, tra l'altro, la nostra serie. E lo riascoltiamo con Esatto, buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo per i belli di gruppo. L'altro giorno, proprio ieri, anzi, abbiamo parlato del 1989, lo faremo ancora anche oggi con una canzone di Raf. Raf è un Highlander, è un immortale. Lui c'è sempre, sempre giovane. Tra l'altro, l'ho visto anche quest'anno a Sanremo. Siamo un ragazzino, nonostante abbia i suoi. Dunque, quanto c'ha? 66, 67 anni, per cui si riporta veramente benissimo. Lo riascoltiamo oggi con il suo grande successo che si chiama Ti Pretendo. Poi dal 1990, anno dopo, Lucio Dalla, indimenticato, indimenticabile, con la sua Attenti al lupo. Se non ricordo male, mi pare che l'avesse scritta a quattro mani insieme a Ron. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

0: brevissima pausa intermedia, torniamo dopo la pubblicità.
1: I belli di gruppo. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Chi ascolteremo? Crystal Waters, Nannini, Bennato, Gino Paoli, Paola e Chiara e tanti altri nella seconda parte dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Anche quest'anno dobbiamo vivere questi mondiali in tristezza, perché anche quest'anno, questo purtroppo, non ci saremo ai mondiali, e l'unica cosa che ci resta da fare è essere dei nostalgici e pensare ai mondiali del passato, per esempio Italia 90, chi non se la ricorda, però quelli che c'erano ovviamente, perché molti giovani non erano ovviamente ancora nati, e lo faremo ricordando una bella canzone di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che appunto era la sigla storica di questi mondiali, e che si chiamava appunto Un'estate italiana, quindi la canteremo a squarciagola tutti insieme. D'altra parte Radio Bella e Monella è una radio tutta da cantare, per cui vai che si canta, vai di Ugola. Poi stesso anno 1990 invece andiamo con qualcosa di internazionale, che però è un grande tormentone, tuttora lo ascoltiamo nelle discoteche, ed è Crystal Waters con la sua Gypsy Woman. Buon ascolto, arrivano i belli.

rischiato anche di morire per cause sue, tra l'altro, perché si era sparato al cuore e ha sbagliato mira, poi gli è rimasta addirittura lì la pallottola, ha vissuto tranquillamente fino a 90 anni, per cui veramente una roccia. Giro Pali lo riascolteremo con una canzone del 1990 che tra l'altro vinse il Festival Bar quell'anno, e sto parlando di Quattro Amici al Bar. Poi vi cediamo nel 1996, stiamo in tema anni 90 insieme agli Articolo 31, li riascolteremo con Tranqui Funky, muoviti Tranqui Funky, allora muoviti con i belli

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo dei Los Locos qui dai microfoni di Radio Bella e Monella per i belli di gruppo. Ci vediamo ogni giorno, tra l'altro ci sentiamo ogni giorno a dire la verità, e poi ci sentiamo anche nel weekend, il sabato e la domenica, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni ascoltati durante la settimana. Due appuntamenti per quanto mi riguarda: domani sera, se siete dalle parti del Lazio, saremo a Rignano Flaminio con il nostro tour 90 caliente, per cui ci scateniamo insieme ai Los Locos. Dopodomani invece, se accendete la televisione, lunedì esattamente, sintonizzatevi su Rai 2 ai Fatti Vostri, e i Los Locos saranno lì presenti per chiacchierare un po' e per canticchiare ovviamente un po'. Ma vediamo, veniamo ai due tormentoni di oggi. Ascolteremo Paola e Chiara con Furore dal 2023, altro furore invece che viene dal passato, dal 79 addirittura. Sto parlando del Furore di Raffaella Carrà. Sul volume arrivano i belli. La

0: settimana, diciamo che è stata contestualizzata nel tema anche del Song Contest che ci ha visto al quinto posto con Salda Vinci con la sua Per Sempre Sì. Abbiamo ascoltato infatti anche la vincitrice Dara, un pezzo secondo me fortissimo. Comunque, per quanto mi riguarda, Roby Vorillo vi dà appuntamento a lunedì per la pillola giornaliera. Mi raccomando ancora, buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: italiane da cantare. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: detto andiamo a fare le guide
1: e ti ha rovinato la prima, diciamo, serata estiva. Sì. Poi fa in tempo a cambiare il tempo altre 27.000 volte, però insomma ci godiamo questo periodo. Anzi, il meteo, gli esperti ci dicono che questo fine settimana sarà caldo come a luglio praticamente, quindi però, saranno delle giornate, sì, si arriva a 30-32 gradi.
0: Accidenti, non l'ho fatto io il tempo in questo prossimo notiziario, quindi non lo sapevo. Visto. Quando lo faccio io lo so.
1: Così ci dicono gli esperti.
0: Quando lo farò fare gli altri.
1: Gli esperti dicono godetevi questo weekend che è rovente come se fosse estate, un'anticipazione dell'estate. E allora, visto che arriva il weekend, visto che uno comincia a vedere le belle giornate, c'è la voglia di uscire, di vedere cose, di vedere gente, di farsi delle passeggiate anche in compagnia di Radio Belle Monella, vi chiediamo: arriva il weekend, completate la frase, sono pronto perché cosa succede nel vostro weekend?
0: Vogliamo sapere i vostri programmi, così veniamo anche noi, no?
1: Sì, quasi.
0: 393-736-6170 il numero di WhatsApp e di Telegram di Radio Belle Monella.

0: Monica Morgan con voi. Che fate in questo weekend che si preannuncia essere anche dal punto di vista meteo bello caldo e bello come il sole?
1: Sentiamo lei.
2: Ciao, sono Valentina. Domani festeggerò i 50 anni, quindi il mio weekend sarà all'insegna del festeggiamento con mio amore Cristiano e la mia cagnetta Nine. Ciao,
0: auguri, auguri. Anna, non si può prima. Buona no. festa, buona festa. Scusa, buona festa.
1: Adesso ne hai portato sfortuna.
0: Non l'ho detto, non l'avete sentito.
1: Sandra da Eraclea dice: io e mio marito e mia figlia siamo in direzione Cinque Terre. Che bello!
0: Destinazione stupenda in primavera, sì. Poi col bel tempo. Spero abbiate il costume e l'asciugamano. Io quella volta li ho comprati là sul posto.
1: Poi c'è chi è pronto per la festa delle rane a Santa Lucia di Piave, quindi in provincia di Treviso. È già ora, sì.
0: Sì, ma soprattutto ragazzi, tra poco vi diremo dove va la signora Nadai, perché questa sera, cosa sì. Io sono sconvolta.
1: No,
0: è una cosa
1: questa
0: veramente,
1: sera.
0: Io non ho parole, questa ragazza la conosco da molti anni, ma dei giorni e ci vivo insieme, vedo più lei che i miei genitori, i miei figli, mio amoroso, e delle volte la guardo e dico non la conosco. Chi è? Chi è questa donna?
1: Questa che hai a fianco.
0: Voi intanto mandateci la canzone che fa.
1: È arrivato il vostro momento al 393-7366-170, visto che è venerdì, visto che è una bella giornata, vogliamo sentire le vostre voci, cantate un pezzettino della canzone italiana bella carica che volete ascoltare.
3: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa partecipare in faccia.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: testa gira gente che andrà a ballare.
1: Sì, esattamente.
0: Sì, anche io.
1: Sono.
0: Beh, io vado.
1: Vai a ballare?
0: No, lavoro. Cioè, lavoro dove la gente balla.
1: Ok.
0: Guardo la gente che balla.
1: Sì.
0: Che fai?
1: Potresti ballare anche tu?
0: No.
1: No, niente. No.
0: Sai che vado a lavorare in un posto che ha diverse sale e in una fanno latino, no? E ogni volta che c'è tutto il vetro che li vedi, ogni volta che passo li guardo e dico: com'è che fanno ad andare a tempo sti qua? Io ogni volta
1: hanno
0: rimango
1: studiato.
0: Molto colpita. Sì, sì, sì.
1: Sono bravi.
0: E fanno anche
1: sì.
0: i corsi, gli altri.
1: Che bello.
0: Rossi.
1: Sabato devo andare ad un pranzo che farei, a cui farei molto volentieri, a meno.
0: Aia.
1: Con gente che non ho mai visto e due che farei volentieri a meno di vedere.
0: Eh certo.
1: Però dice mio marito ci tiene, quindi.
0: Vabbè, là dai, tappati le orecchie, gli occhi, fai finta di niente, tieni duro, magari si mangia bene.
1: Beh, probabilmente sì, buttati sull'alcol.
0: Elisa. Dopo vi dico dove va questa qua.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazzi, sono Marta e vorrei sentire quella canzone che fa. Funky Gallo, come sono bella questa mattina. Ciao, un bacione, buon weekend a tutti.
0: Anche a te.

0: gli Zarandai questo weekend, ve lo racconterò tra pochissimo.
1: Ma non penso che tutti vogliano sapere i miei affari.
0: Preparatevi ragazzi, che voi la vedete, questa va a presentare le rassegne di musica classica.
1: Certo, sì.
0: L'opera, sì. La lirica,
1: sì.
0: Le rassegne in chiesa,
1: sì.
0: L'orchestra sinfonica di
1: Dal
0: tutto
1: Deicali.
0: Quanto il mondo. Ma stasera questa ragazza, ve lo dico dopo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
11: Antonello Cerri suona
12: Italiamo.
13: Italiamo.
11: La grande festa italiana.
9: Vogliamo cominciare?

0: L'appuntamento con la pillola di Italiamo. Quattro canzoni oggi. Eva sente che è venerdì, anche Antonello Cerri, Nick lascia che io sia, Elisa con Luce, Giorgia la cura per me, Vasco Rossi con Domenica Lunatica.
1: Bravo, bravo. Antonello Cerri ha lavorato
0: minuti.
1: Un sacco.
0: Bravo, bravo Antonellino.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma torniamo a noi, che fate in questo weekend? Allora, quando tu lavori con una persona, no? E tu ci lavori da un sacco di tempo ed è una brava persona e tu dici
1: siamo andate anche in vacanza,
0: siamo andate anche in vacanza, sì, insieme, la conosco come le mie tasche. Adesso è venuto il regista del telegiornale, ha detto ma Elisa tra quanto tempo, gli do 3 secondi e quella porta si aprirà, e 3 secondi la porta si è aperta, rimetto la conosci bene, ho detto no, perché stamattina questa ragazza mi ha detto io
1: questa sera
0: vado, andrò a vedere un concerto di musica
1: metal.
0: No, dillo bene.
1: Porno metal. Si chiamano i Cavalieri dell'Empio, sono ad una sagra vicino a casa mia. E ho detto, ma sai che c'è in compagnia con gli amici? Vado a sentirli anch'io.
0: Il porno metal.
1: Sì.
3: 393 73 66 170.

0: diversi con musica, gente che si è capottata da ridere per Elisa che va a vedere il concerto di porno metal stasera. Ricordatevi quando vedrete in giro sulle chiese attaccate le locandine con presenta Elisa Nadai, che quella donna lì, quella lì con gli occhi azzurri, vestita bene, carina, che vedete anche nel telegiornale, questa ragazza va a vedere i concerti di porno metal.
1: E perché bisogna essere aperti a tutti gli stili musicali.
0: Sei anche parente del cantante, Elisa, adesso io non mi sentirei di andare avanti con i discorsi.
1: No, basta, così. Allora, Davide d'Arcade dice: io domenica ho la prima comunione di mia nipote, perciò si mangia e si beve, quindi tanta roba questa. Penso più di bere con questo caldo.
0: Che è sempre una bella cosa. Salutiamo tutti quelli impegnati in comunioni, cresime, battesimi, matrimoni.
1: Eh sì, è il periodo giusto.
0: Sì, esatto, che soprattutto quelle che soffriranno con i tacchi alti.
1: Raga, il caldo.
0: Mettetevi le ciabatte in macchina, voilà.
1: O la sneakers.
0: Sì, qualcosa di comodo.
1: Stasera si inizia con la festa di pensionamento di un amico, domani pomeriggio a Paese per Curivolivo, poi
0: ci siamo anche noi.
1: Domenica a Gorgo al Monticano per la marcia di Sant'Antonio, domenica pomeriggio a casa a stirare.
0: Quindi un fine settimana con la fine meno carina del resto, però il resto vale. Voi che fate?
2: Salvati questo numero 393.

0: ti voglio tanto bene in questa puntata del venerdì. Vi abbiamo chiesto che fate in questo weekend.
1: Un bel weekend, ci scrivono, così mi potrò godere la visita al vintage in una villa a Colle Umberto, quindi siamo vicino a Vittorio Veneto, provincia di Treviso. Dice: adoro.
0: Bello, sì, bello stare all'aperto, mercatini, cose. Ci sono tanti appuntamenti in questo weekend che arrivano, anche tanti incontri importanti. Lui per esempio ne ha uno tutto suo.
2: Ciao a tutte da Moreno, io questa sera per la prima volta presenterò il mio libro che ho scritto e sono super emozionato e super contento. Mi piaceva condividerlo con voi. Ciao a tutte!
0: Ma allora, sì, ma diciamolo, il libro sì. Si chiama Saggi come la terra, istanti di vita in un ricordo, detti, usanze, memorie nella tradizione contadina veneta.
1: E lo presenta proprio questa sera alle 20:30 alla sala consiliare nel comune di Cavaso del Tomba, quindi in bocca al lupo!
0: Moreno, in bocca al lupo!
3: 393 73 66

0: trio che nessuno avrebbe mai detto, me, Salmo e Colapesce insieme in Cattive Abitudini. Con questo chiudiamo la nostra puntata del venerdì. Ma
1: sì, vuoi sentire questo messaggio? Certo. Che ci fa molto molto molta invidia.
0: Certo.
2: Ciao Luca da Morsano al Tagliamento, noi andiamo in Sardegna 4 giorni, approfittando di andare ad ascoltare Francesco Gabbani. Così prendiamo 2 piccioni con una fava, ascoltiamo un bel concerto e visitiamo un bel posto. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ma la Sardegna poi con questo weekend caldo sarà una super meraviglia, ragazzi.
1: Buon viaggio.
0: Che spettacolo. Ciao Eileen.
1: Ciao.
3: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
2: Senz'altro!
1: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta

0: Colors, Rolling Stones su Radio Belle Monella aprono queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Addirittura due ore, ma è una cosa veramente, ci hanno promosso, vedo.
0: Benvenuti nel saloon di Belle Monella.
1: No, non funziona in questo modo. Quello tra l'altro è un richiamo a qualcos'altro.

0: Signori, è il momento di cominciare anche questo venerdì, ormai lo sapete, per noi è già weekend, sono le 16 fino alle 18 insieme, vi accompagniamo fino allo spritz, magari qualcuno ha già cominciato.
1: Eh sì, o anche alla cena, perché chi cena presto c'è, nel quotidiano.
0: Ragazzi, non so,
1: ragazzi,
0: sapevo fossimo...
1: 18:35 tutti a tavola, vi aspettiamo.
0: Sì. Più ascoltati nelle case di riposo, signori, con questa tua battuta.
1: Ma perché?
0: A 18:35 non si può mangiare.
1: Intanto piano, perché in casa di riposo alle 17:45 si cena, quindi
0: come
1: saresti già in ritardo.
0: Come in ospedale, dato si mangia veramente presto, però si fa anche colazione presto e pranzo presto, capito?
1: Certo, mi sembra anche giusto. Tante le cose da fare, tra poco ritornano i titoli di notizie casuali, prima però direi un inizio favoloso, tanto per far capire come andrà questo venerdì. Radio

0: Ciao ragazzi, confermo, mi chiamo Katia.
1: Ciao,
0: confermo
1: Katia.
0: Quello che avete detto per la casa di riposo. Io gestisco un bar all'interno di una casa di riposo a Conegliano.
1: Ok.
0: E tutto il giorno ascoltiamo, io faccio ascoltare a loro Radio Bella Monella.
1: Oh, grande, grande.
0: Mi dicono tutti che avete della musica eccezionale, siete bravissimi.
1: Ottimo.
0: Ed è vero.
1: Eccoci qua.
0: E sì, loro mangiano alle 17.40, 17.45.
2: Quindi con noi, capito?
1: Certo.
2: Ah, quindi alle 17.40 daremo il buon appetito.
1: Okay. Esatto, sì, dobbiamo ricordarcelo, dobbiamo segnarcelo qui.
2: Dov'è?
1: Sulla, lo segniamo dopo sulla scaletta.
2: Ottimo.
1: Comunque, gira immediatamente la ruota perché arrivano i titoli di Notizie Casuali. Attenzione, ed eccola qua la notizia numero 27.000.
2: Ma come 27.000?
1: 27.000.
2: Abbiamo 27. Sette numeri davanti. Come...
1: No, no, no, sono 27.000 assolutamente.
2: Okay.
1: Chanel Totti, orgoglio di papà, ha vinto Pechino Express per merito, non perché raccomandata. È stata più forte di quanto credessi.
2: E...
1: orgoglio di papà.
2: Francesco, si chiamavano i raccomandati. Cioè, nel senso, non... loro stessi hanno detto, vabbè, dai.
1: Certo, certo, però lei poi l'ha vinto sul campo.
2: Certo, certo.
1: Non
2: però...
1: è...
2: perché ha partecipato, perdonami, come...
1: Ma questi sono altri dettagli,
2: altri
1: Andrea,
2: dettagli.
1: Adesso lei ha vinto per meritocrazia.
2: Grande, grande pupone,
1: non
2: grande.
1: Per raccomandazione. Radio Bella e Monella.

0: Dito della piaga, che fastidio ad aprire un nuovo momento per la nostra ruota, perché adesso guarda, è ferma, vedi che è ferma?
1: Sì, meno male.
0: Non me lo vedi che è ferma?
1: Se no, sì, lo vedo.
0: Se io invece giro da qui partendo e lancio, adesso non lo faccio, però se lancio comincia a girare.
1: Ma perché,
0: capito?
1: Stai spiegando come girare la ruota?
0: Ti vedevo confuso.
1: Io sono tranquillissimo.
0: Uno sguardo verso l'alto.
1: Sono qui davanti.
0: Vabbè, comunque, siccome
1: gira
0: abbiamo le nostre,
1: ruote, basta!
0: Come abbiamo i nostri titoli di notizie casuali, allora io devo girare la ruota, hai capito?
1: Gira!
0: Hai compreso? Vai, giro. Hai visto che roba? Guarda come gira.
1: Non solo la ruota sta girando, Andrea.
0: Anche
1: non
0: la stacchetta qui che senti. Tic, tic, tic,
1: tic. Sai dove te la metto quella stacchetta?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma te la metto dopo.
0: Numero 32.
1: Esatto. Rebecca Staffelli, il nido d'amore con Alessandro Basile nel cuore di Milano.
0: Hai capito?
1: Il salone in parquet, la camera con soffitto spiovente e il giardino all'inglese.
0: Siamo rimasti in tema comunque, vedo. Vabbè,
1: per cosa?
0: Non ci piace. No, abbiamo parlato prima di Chanel Totti, poi siamo andati su Rebecca. Qui salutiamo una grande amica.
1: Certo, assolutamente. Questi sono i titoli che vengono fuori. Noi non possiamo farci niente.
0: Sappiamo che sono comunque due persone, Chanel e anche Rebecca, autoironiche assolutamente. La stessa Chanel si è presentata. Chanel sicuramente si è presentata dicendo che sono una raccomandata.
1: Ah, okay. No,
0: ci
1: io
0: mancherebbe altro
1: personalmente. Quindi non
0: Rebecca, manco io, però comunque sono sicuro che sia così.
1: Non lo so, sembravi amico fraterno loro.
0: Sono sicuro sia così.
1: Sicurissimo. Radio Bella e Monella.

0: piace tanto Safe a chiudere questa nostra primissima mezz'ora ed archiviare i titoli di notizie casuali.
1: Esattamente, ci prendiamo una piccola pausa e tra poco si chiacchiera con voi per arrivare fino alle 18 insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Montemarema. Ci ha fatto ascoltare Angelina Mango con Che to dico fa,
2: Giorgia con Girasole
1: e Biagio Antonacci, Tananai, Don Joe con Sognami.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Amici, 16 e 40 minuti, siete su Radio Bella e Monella e parliamo adesso di un qualcosa legato agli incontri o magari alla socializzazione.
3: Yuppie.
2: Non serviva yuppie, assolutamente.
1: Yuppie. Beh, socializzazione per forza, yuppie.
2: Questo
1: dai.
2: Yuppie, ma secondo una classifica discussa, ok, dall'online, le persone che sono infastidite dall'incuria degli altri aumentano di anno in anno.
1: Per incuria cosa intendiamo?
2: Tutto quello che tendenzialmente è legato all'aspetto estetico, cioè il fatto di risultare un po' trasandato, ok, un po', come si può dire, che non ti prendi cura di te stesso agli occhi degli altri. Cosa succede? Gli utenti sottolineano che il problema non è l'aspetto naturale, ma la trascuratezza percepita, okay?
1: Ok?
2: La differenza è tra stile personale e mancanza di cura. Pensa che l'82% delle persone dichiara di essere infastidito dall'incuria personale rispetto al 75% dell'anno precedente. Quindi
1: cosa?
2: È salito del 7%.
1: Ecco, siamo saliti quindi. Cioè.
2: Certo, assolutamente.
1: Ma è abbastanza normale, cioè può essere fastidioso. Certo, quando ti colpisce direttamente. Cioè, se uno ha i capelli non messi in piega,
2: attenzione,
1: se invece puzza è un problema, no?
2: Noi non stiamo parlando di eventuali deformità o cose naturali, stiamo parlando di mancanza di cura nei propri confronti.
1: Ok, quindi parliamo di, diciamo, un appuntamento.
2: Esatto, facciamo questo scenario.
1: Siete in un appuntamento, il primo appuntamento, cosa non sopportereste vedere?
2: 393 73 66 170. Radio Bella e Monella.

0: Gabri Ponte, tutta l'Italia su Radio Bella e Morella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 ad un appuntamento cosa non sopporteresti vedere legato all'incuria della persona che è davanti a te. Ad esempio, che ne so, magari c'è un uomo o una donna che magari ha dei, così, dei peli lunghi che escono dal naso, magari non ti piace, te ne vai.
1: Pensa, è al sesto posto nella classifica delle cose di incuria estetica che infastidiscono di più, quello che hai appena detto, capito? I peli un po' così, che ci sono, non ci sono, che sbucano.
0: Io devo essere
1: fuori.
0: Sincero, quelli che escono dal naso non mi piacciono particolarmente.
1: Come facciamo?
0: Ma soprattutto quelli dalle orecchie.
1: Chi è che c'ha nelle orecchie?
0: Io ti posso fare una sfilza di nomi che adesso ovviamente non farò.
1: È una tua. Lo vedi subito tu?
0: Lo vedo subito, sì, perché vedi il profilo delle orecchie e dopo vedi un cespuglietto.
1: Vabbè,
0: queste cose mi fanno un po' rabbrividire.
1: Ti posso dire il 15° posto di questa nostra classifica?
0: Prego,
1: però
0: ci
1: sono le labbra molto screpolate o segni di disidratazione estrema, ok?
0: Beh, poi dipende dove ti trovi. Se sei appena stato sull'alta via numero 6.
1: Perdonami, hai le labbra screpolate. Ma ho appena scalato l'Everest, per favore.
0: Anche vedere un po' il contesto, cioè se la persona con le come si può dire, le orecchie folte, ok, mettiamole in questa maniera, è appena tornato da un viaggio chissà dove, allora dico vabbè, non c'è un problema, ti do una mano a depilarti.
1: Attenzione, diciamo la 14 e poi andiamo avanti.
0: Vai.
1: Odore di fumo molto impregnato nei vestiti.
0: In effetti quello non piace.
1: Anche tu però sei nella zona fumatori.
0: Non vai nella zona fumatori. 393-7366-170, ad un appuntamento cosa non sopporteresti vedere?
2: Radio Bella e Monella.

0: voce è quella di Paola Iezzi, stessa direzione a chiudere questa nostra prima ora, e andiamo tutti nella stessa direzione.
1: Esatto, anche nella seconda, ad un appuntamento. Cosa non sopporteresti vedere con il tuo interlocutore? Peli che escono, naso arricciato all'insù? Non lo so, ditecelo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.